strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.
2: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri del dolore.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dai.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Previsioni meteorologiche. 17 agosto 2026. Poco o parzialmente nuvoloso al mattino per alcune velature sparse, minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio tempo più instabile, con probabilità di alcuni rovesci o temporali sparsi, di difficile localizzazione, con tendenza a graduale miglioramento la sera, venti deboli variabili e temperature in lieve diminuzione. Affidabilità media.
1: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Martedì, lodi mattutine.

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.

0: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: infondi in noi il tuo spirito e la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: fa che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra e che diveniamo operatori di gioia e di pace.

0: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della Tua Chiesa e illumina con il Tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della Tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Previsioni meteorologiche, 18 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso al mattino, con minime più fresche, complice la maggior copertura nuvolosa di oggi, che ha abbassato le temperature, tra pomeriggio e sera, passaggio di alcune nubi medio-alte e possibilità di locali e brevi rovesci in Appennino. Ventilazione debole variabile, temperature massime in nuovo aumento, ma senza i picchi raggiunti nei giorni scorsi. Affidabilità alta.
1: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: cosa. Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
1: 24 ore su 24.
0: Ascoltaci in digitale sul MUX, Radio Digitale Toscana.
2: Ciao, sono Davide Zito e vi presento il mio nuovo brano, Naturale. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Previsioni meteorologiche, 18 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso al mattino, con minime più fresche, complice la maggior copertura nuvolosa di oggi, che ha abbassato le temperature. Tra pomeriggio e sera, passaggio di alcune nubi medio-alte e possibilità di locali e brevi rovesci in Appennino. Ventilazione debole variabile, temperature massime in nuovo aumento, ma senza i picchi raggiunti nei giorni scorsi. Affidabilità alta.
1: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.

0: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ciao a tutti, io sono Sol e vi presento il mio nuovo brano, Quando tutto si fa buio. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche, 18 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso al mattino, con minime più fresche, complice la maggior copertura nuvolosa di oggi, che ha abbassato le temperature, tra pomeriggio e sera, passaggio di alcune nubi medio-alte e possibilità di locali e brevi rovesci in Appennino. Ventilazione debole variabile, temperature massime in nuovo aumento, ma senza i picchi raggiunti nei giorni scorsi. Affidabilità alta.
1: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Previsioni meteorologiche, 18 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso al mattino, con minime più fresche, complice la maggior copertura nuvolosa di oggi, che ha abbassato le temperature. Tra pomeriggio e sera, passaggio di alcune nubi medio-alte e possibilità di locali e brevi rovesci in Appennino. Ventilazione debole variabile, temperature massime in nuovo aumento, ma senza i picchi raggiunti nei giorni scorsi. Affidabilità alta.
1: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Disco Incontri in Blu della settimana.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
2: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
3: Volume alto, fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, ben trovati. L'estate, come sapete, ormai è il periodo delle inaugurazioni per noi in generale, anche per un po' tutti, chi inaugura la stagione, chi inaugura i tuffi, chi inaugura il barbecue, insomma tante inaugurazioni. Ma oggi noi parliamo della nascita di una nuova grande famiglia, una famiglia fatta di volontari, di donatori, di persone che hanno deciso di regalare un po' del proprio tempo per salvare la vita di qualcuno. L'abbiamo qui al telefono il nuovo presidente dell'Avis Comunale Ronchi dei Legionari, Renato Chittaro. Ciao Renato.
1: Ciao a tutti e buona giornata a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora Renato, insomma, intanto complimenti, innanzitutto complimenti per questa elezione. E, insomma, essere il primo presidente di una nuova Avis Comunale è un'emozione particolare, immagino.
1: Beh, logicamente fa sempre un certo effetto, anche perché in questi giorni logicamente la notizia è circolata velocemente anche fuori dal comune di Ronchi e quindi i contatti e i complimenti stanno arrivando da diverse parti.
0: Ronchi dei Legionari dov'è? Perché alcuni si chiederanno, ma dov'è questo paese?
1: Beh, è conosciuto per l'aeroporto di Trieste, ecco. Ma in realtà è a Ronchi dei Legionari, ecco. Siamo una località a 2-3 chilometri da Monfalcone, altra cittadina insomma conosciuta per la sua, insomma, il turismo.
0: Ma scusami, ma è una bella sensazione che hai provato quando hai capito, insomma, di aver scritto la prima pagina dell'Avis di Ronchi, no?
1: Beh, la prima pagina è stata scritta quando degli amici, diciamo da molti anni, di Ronchi Legionari, ti chiamano per coinvolgerti in un nuovo progetto. E quindi essere scelto per fare questa nuova, diciamo, associazione fa un certo effetto, insomma, quando ti cercano vuol dire che certo. vogliono essere, insomma, sicuri che il progetto che hanno in mente porterà a termine. E così è stato.
0: In tanti potrebbero chiedersi, e anche io, ma se Avis è presente in tante parti del territorio, anche lì in Friuli, perché creare una nuova comunale dopo?
1: Allora, creare queste associazioni territoriali vuol dire stare vicino alla gente e coinvolgerla e fargli capire che quello che stiamo facendo, cioè il dono del sangue e del plasma, è il nostro futuro. Senza queste donazioni non si può guardare al futuro. Certo, quindi certo. La donazione del sangue e del plasma, specialmente il plasma in questo momento, è molto importante, perché sappiamo che il plasma serve per la ricerca, per i medicinali, e quindi noi
0: c'è bisogno. Allora, tra poco continueremo con questa bella chiacchierata con il nuovo presidente Renato Chittaro di Avis Ronchi dei Legionari. Scopriremo, insomma, quali sono i primi obiettivi e tante altre domande, ma adesso andiamo con un po' di musica.
2: Gianluca Fubelli.
3: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorna, molto, se non tutto, datelo tutto. E ricordatevi che il riso fa buon sangue. Grazie.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati cari amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo sempre in compagnia del presidente della neonata Avis Comunale Ronchi dei Legionari, Renato Chittaro. Allora Renato, abbiamo parlato un po' insomma delle prime cose. Nel tuo primo intervento poi da presidente hai detto una bella frase insomma che ho letto: il sangue è lo stesso colore per tutti. È una frase semplice ma molto potente. Che significato ha per te poi?
2: Perché qui quell'attività che andiamo a fare non deve avere colore politico e né colore di pelle, scusate no, il termine.
1: Certo, certo.
2: Il dono del sangue è a 360 gradi, perché la salute è sacrosanta e quindi va data a tutti quanti, tutti devono stare bene. Questa è una frase che insomma deve essere imparziale, deve essere
1: vale per tutti. Ascolta, tra gli obiettivi della nuova comunale poi c'è anche, naturalmente ne stavamo parlando prima, promuovere maggiormente la donazione di plasma, che in questo momento ce n'è molto bisogno. Secondo te c'è ancora poca conoscenza su quanto sia importante questo tipo di donazione?
2: C'è poca informazione, specialmente rivolta ai giovani. Una volta con i giovani c'era il ricreatorio parrocchiale dove si riunivano le associazioni, le famiglie. Questo è andato un po' scemando e quindi la cultura dello stare assieme, di darsi una mano, di collaborare con la società è andata un po' scemando. Oggi predilige il telefonino non ci porta né salute, non ci porta a niente. Noi dobbiamo ricominciare dalla base, cioè andare verso i giovani, fargli capire cosa vuol dire il dono o comunque lo stare assieme, semplicemente.
1: Vero. Avete, so che è presto, ma avete pensato poi come sensibilizzare i cittadini su questo?
2: La sensibilizzazione con i cittadini è stare in mezzo a loro, quindi se nella località verranno organizzati degli eventi, noi saremo partecipi, certo. Collaboreremo con quell'ente o con quella associazione che organizzerà quell'evento.
1: Benissimo.
2: Quella è la nostra, noi dobbiamo andare noi incontro alla cittadinanza.

Non cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.

0: siamo di nuovo insieme, Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, con questa bellissima voce. Oggi continua la nostra chiacchierata con Renato Chittaro, presidente di Avis Comunale Ronchi dei Legionari. Ci sei, sì, vero? Renato, sì, ci sei?
1: Sì, sì, ci siamo, ci siamo.
0: No, perché
1: siamo.
0: Lo ripeto sempre, ma qualcuno se ne va dopo la seconda parte. Ci sono persone che secondo me hanno creduto poi fin dall'inizio, questo l'avevi anche anticipato in questo progetto, e che oggi fanno parte, immagino, del direttivo.

0: della nuova Avis comunale, no?
1: Sì, certo, chi fa parte del nuovo direttivo, logicamente sono delle persone che sono molto integrate nel settore, diciamo, nel paese, e quindi queste persone, sapendo la mia, diciamo, voglia di fare, di stare assieme, di dare una mano alla gente, io insomma ho fatto 38 anni di vigili del fuoco.
0: Quindi
1: dare una mano e non guardare in faccia a nessuno, perché devi portare subito in sicurezza le persone, questo gruppo mi ha coinvolto e mi ha chiesto di poter essere partecipe con loro, insomma, a questo, certo, a questa nuova associazione.
0: Ronchi dei Legionari è una città, come hai detto prima anche tu, no? Molto attiva, no? Dal punto di vista anche sociale.
1: Adesso negli ultimi anni, negli ultimi 12 anni, è conosciuta per il curling Bisiac.
0: Vedi.
1: Quindi è una, insomma, una località che è diventata ormai conosciuta per questo sport, ma non solo.
0: Certo.
1: Il baseball, il softball, baseball,
0: insomma ci sono tante cose, tanti.
1: Sì, beh, insomma, ci sono tante attività, squadre di pallavolo, scout, cioè è una, località di 12.000, circa 12.000 abitanti, e diciamo nella lista comunale delle associazioni no profit ci sono oltre 60 associazioni.
0: Bene. Quindi io immagino che pensate, insieme anche con l'Avis regionale, il quale ringrazio il presidente Luca Donno che ci ha messo in contatto, anche con le scuole, le associazioni sportive, i gruppi culturali, insomma, penso che ci sia una sinergia da creare, no?
1: Assolutamente, abbiamo già avuto qualche contatto, proprio perché la voce si è sparsa velocemente, ci è stato chiesto proprio dalle scuole di poter collaborare.
0: Non hanno detto, te lo dico in dialetto, chi sei questi qua con Savolli?
1: no, i gevignudi da soli a chiedere, a bussare, insomma, il campanello.
0: Scherzando, dai.
1: Questo è un'altra cosa positiva, perché chi segue i ragazzi, anche i centri estivi,
0: certo,
1: ci sono, adesso in questi prossimi tre mesi ci sono ben quattro periodi di centri estivi.
0: Voi, insomma, è giusto che ci sia anche la collaborazione. Adesso noi ci fermiamo di nuovo, perché poi andremo con l'ultima parte, parleremo di futuro, insomma, che è importante. Lanceremo anche, se tu vorrai, un invito a tutti gli ascoltatori, insomma, e non solo. Tra poco, musica.
2: Diventa donatore anche tu con Riso Va Bonsà.

0: accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ C.
1: Bentornati all'ultima parte di questa chiacchierata interessante su Radio Fa Buon Sangue, il Summer Edition, sempre in compagnia del presidente della nuova Avis Comunale Ronchi dei Legionari, Renato Chittaro, al quale noi siamo molto contenti di fare anche l'inaugurazione a livello radiofonico. Renato, immagino di ritrovarci qui, di ritrovarci qui tra 5 anni. Quale sarebbe il traguardo che ti farebbe dire ne è valsa davvero la pena, se già comunque è valsa?
2: Ma allora, possiamo già dire adesso, ne è valsa la pena, non serve aspettare i 5 anni.
1: Esatto.
2: Anche se saremo in pochi, ma abbiamo portato nuovi donatori verso il dono. Quindi questo è il nostro obiettivo. Quindi questo è un progetto, è portare, far conoscere cosa vuol dire. Non si deve aver paura del lago, non si deve aver paura di niente. Anzi, ogni 3 mesi, per chi va a donare il sangue, ha una visita gratuita.
1: Certo,
2: perché
1: certo.
2: Quindi questa attività porta anche allo stesso donatore la certezza di essere in salute.
1: Ascolta,
2: perché se non sei in salute non puoi donare, no? Quindi questa è un'altra cosa, che non solo per il prossimo ma anche per te stesso. Quindi invitiamo tutti ad andare a donare.
1: E chiudiamo con un invito rivolto, l'hai già mezzo fatto, ai nostri ascoltatori, ma se ci fosse qualcuno che in questo momento proprio dei Ronchi Legionari ci sta ascoltando in macchina, al mare o attraverso il podcast di Riso Fa Buon Sangue, e magari sta pensando da tempo di diventare donatore, cosa gli dici e quali contatti per convincerlo a fare questo primo passo?
2: Diciamo che non deve aver paura, chiami anche solo per informazioni, perché magari lui sarà il nostro ulteriore persona, figura che trasmetterà quello che ha ricevuto lui stesso, lo trasmetterà ai suoi nipoti, alla sua famiglia, ai suoi amici. Per contattarci basta andare sulla pagina Facebook, dove noi abbiamo tutti i nostri contatti, e quindi rispondiamo subito. Quindi basta andare a Avis Comunale Ronchi dei Legionari sulla pagina Facebook, e là troverà tutte le notizie e i contatti per parlare, per insomma seguirci nelle nostre attività, e perché no, insomma, nelle prossime settimane saremo già presenti a delle attività proprio con il curling BCH, e quindi venite a trovarci. Bene. E seguiteci.
1: Bene, presidente Renato Chittaro, grazie per essere stato con noi e complimenti davvero a tutta la nuova Avis che è nata.
2: Grazie a voi per l'invito, e insomma venite a donare.
1: Certo.
2: Grazie.
1: Noi diciamo che ogni nuova sezione che nasce non è una sede in più, è una nuova porta che è aperta verso la promozione e la solidarietà. È un luogo, certo, secondo noi, e secondo immagino anche Renato, che dove le persone possono incontrarsi, lo ha detto, informarsi, diventare donatori e costruire insieme una comunità ancora più forte. No?
2: Questo è lo stare assieme in salute.
1: Esatto.
2: Tutti quanti.
1: In grande in bocca al lupo al presidente, al consiglio direttivo e a tutti i volontari che hanno dato vita a questa nuova realtà. Noi continueremo come sempre a seguire anche il vostro cammino e speriamo di trovarvi presto ai nostri microfoni per raccontare i primi traguardi raggiunti. Dai, insomma, facciamo questa cosa.
2: Certamente, okay. Certamente, siamo qua.
1: Allora, noi lasciamo gli amici, godetevi l'estate come sempre, godetevi la musica e ricordate una frase che oggi ci portiamo a casa e che vale più di 1000 discorsi che ha detto il presidente: il sangue ha lo stesso colore per tutti, ed è proprio questo il colore più bello della solidarietà. Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Renato Chittaro, presidente di Avis di Ronchi dei Legionari. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Hai viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La tensione nel Golfo Persico, un'imbarcazione che stava attraversando lo stretto ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio. Lo ha reso noto l'Agenzia Britannica per le Operazioni di Commercio Marittimo. Ieri Trump ha minacciato di bombardare l'Oman per i colloqui con Teheran per la gestione dello stretto e oggi il presidente turco Erdogan esorta il tycoon a continuare colloqui con l'Iran, offrendo il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. In Siria, raid aereo contro un aeroporto militare fuori servizio nella provincia di Idlib nelle prime ore di questa mattina. Damasco accusa Israele del raid, aggiungendo che l'attacco ha causato solo danni materiali. Secondo Times of Israel, sarebbe il primo attacco di questo tipo da parte dell'aeronautica israeliana da marzo 2026. In Ucraina, attacco russo nella regione di Kharkiv, 10 le persone che sono rimaste uccise, 8 i feriti, e nella notte circa 620 droni ucraini sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Edifici sono stati danneggiati e si registrano feriti. Dopo il grande caldo, una perturbazione ha portato diversi temporali al centro-nord e oggi il maltempo si sposta al sud con l'allerta gialla in 7 regioni. E il caldo delle settimane scorse e la siccità hanno messo in ginocchio i campi. I costi aumentano con nuovi rincari per i consumatori. Sentiamo alcune voci al microfono di Erika Calvani.
2: Ha riscontrato una variazione dei prezzi nell'ultimo periodo?
3: Qui al mercato no, ma le cose nelle frutterie tantissimo, a voglia.
4: Qua il mercato è particolare perché qua alla fine rimane sempre com'è, non è che c'ha, sì ce l'ha le oscillazioni, però non è che si subisce tutto sto cambiamento.
5: Sì, certo, la siccità non aiuta, tutto questo caldo appunto.
2: Anche al mercato?
5: Al mercato si riesce ancora a vedere dei prezzi più contenuti, bisogna essere molto attenti nella scelta.
6: Sì, beh, qui si trova le verdure che costa di meno, però deve scegliere un po' quello che è più buoni.
3: Alti, prezzi alti.
2: Anche al mercato?
3: E qualche volta sì, qualche cosa no, non tutti uguali, ma sì, alto il prezzo, sì.
1: L'aeroporto di Catania ha riaperto senza limitazioni e con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo. La decisione è giunta in seguito al passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione. È tutto, grazie per l'ascolto.
7: In esclusiva per Radio Incontri in Blu, il punto di Silvio Garattini.
8: Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose e soprattutto molti dei prodotti che vengono utilizzati per dare buon sapore e buon odore, che vengono assorbiti normalmente per via orale, quando vengono assorbiti per inalazione tendono a danneggiare gli alveoli polmonari perché si fissano lì senza essere riassorbiti. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
9: Va ora in onda la replica della 12ª puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 30 dicembre 2025.

0: Bentornati e bentornati ad Almanacco del Giorno Pop. Qui con voi Carlo Pasqui insieme a
1: Alessandro Ferri.
0: Di cosa parliamo oggi, Alessandro?
1: Oggi è una bella puntata, l'ultima del 2025, quindi del primo anno in cui andiamo in onda su Radio Incontri in Blu. In questa puntata parleremo, intanto cominciamo, con un bellissimo prodotto della cultura pop americana, un prodotto che in qualche modo riassume tutti gli elementi nerdy, direbbero gli americani, che ci piacciono tanto, ovvero una storia che unisce un po' di horror, un po' di fantasy, un po' anche di cinema e cultura adolescenziale degli anni Ottanta.
0: E per noi che ci piace la letteratura, anche un po' il romanzo di formazione. Questa è una storia
1: anche
0: di formazione. Storia di formazione. Parliamo di Stranger Things.
1: Stranger Things ovviamente è uno dei più interessanti prodotti appunto della cultura pop degli ultimi anni, quello che poi ha dato anche celebrità alla piattaforma di Netflix insieme ad altre serie come House of Cards, però effettivamente penso che tantissimi anche tra voi ascoltatori e tra voi ascoltatrici abbiano sottoscritto un abbonamento a Netflix proprio per vederlo, perché effettivamente è diventato un fenomeno pop.
0: Anche perché le tre colonne di Netflix e dell'inizio di Netflix in America, che poi da noi è arrivata un po' dopo, erano appunto House of Cards, Orange is the New Black e un'altra che ora mi sfugge, che però ecco sono serie che sono durate tante stagioni, però per esempio appunto House of Cards in Italia era data su Sky, non su Netflix, è arrivata solo recentemente su Netflix.
1: Io non sono un abbonato Netflix, devo ammettere, però ho visto queste serie, non vi spiego
0: però
1: come.
0: Rispetto ai capisaldi
1: con gli amici
0: Stranger Things arriva qualche anno dopo, però è quello che gli ha ridato proprio quell'hype importantissimo.
1: E tra l'altro Stranger Things ha anche in qualche modo aiutato alla diffusione del metodo Netflix tradizionale, che poi in realtà anche la stessa Netflix ora sta abbandonando, cioè l'idea di pubblicare una serie tutta insieme. E credo che chi abbia seguito le prime puntate di questa ultima e quinta stagione, che è uscita alla fine di novembre e si concluderà appunto con le feste di questi giorni, si concluderà, quindi oggi siamo al 30, si conclude domani se non ricordo male.
0: Il primo gennaio, la notte esattamente
1: la notte di Capodanno, quindi invece di mangiare il salmone, le lenticchie, guardatevi.
0: Uscirà la puntata finale, la conclusiva, che dovrebbe durare 2 ore e mezzo, quindi una puntata che è un film.
1: Quindi dovete iniziare alle 9:30.
0: Però guardate, la seconda parte, quest'ultima serie è divisa in tre parti, la seconda parte è uscita il 26 dicembre se non sbaglio.
1: Quindi è uscita pochi giorni fa.
0: Esatto.
1: Ora, cosa stavo dicendo? Appunto, chi sta guardando questa quinta serie fondamentalmente si accorge di un fatto un po' particolare, che spesso non ci ricordiamo cosa è accaduto nelle serie precedenti. Perché? Perché sostanzialmente con il meccanismo di pubblicare tutte 10, di solito sono 8, 9, 10 puntate alla volta, molti di noi hanno guardato le stagioni precedenti di questo prodotto appunto televisivo tutte insieme, come si dice, hanno fatto una bella buffata, un po' come in questi giorni di feste di fine anno, e se ne sono dimenticati rapidamente. Invece devo dire che con le serie a cadenza settimanale, pensiamo a quando usciva Il Trono di Spade, c'era diciamo anche più discussione, più interesse nei confronti della singola puntata. Qua invece magari uno sabato sera si è visto 2 o 3 puntate di fila, la domenica l'ha passata tutta davanti alla televisione, e poi cosa succede? Succede che però in breve tempo ci si dimentica tutto. Oggi infatti, se guardate, anche la stessa Netflix non ha pubblicato tutte le puntate di questa quinta stagione insieme, ma le ha divise in 3 blocchi, uno a novembre, uno intorno a Natale, appunto quello che uscirà per Capodanno, e credo che sia un approccio non del tutto sbagliato, proprio un approccio in qualche modo coerente anche con modalità di fruizione che ormai che sono tradizionali ma stanno ritornando di moda.
0: Che comunque Netflix l'aveva sperimentato, perché un'altra delle sue serie famosissime, che era Better Call Saul, cioè lo spin-off di Breaking Bad, che Breaking Bad era fatta da un'altra piattaforma prima di Netflix, ma invece Better Call Saul, che era lo spin-off, viene fatta da Netflix e aveva una cadenza settimanale. Ma ora
1: ed è molto molto molto bello.
0: Sì, quella come Breaking
1: Bad,
0: dei
1: più grandi capolavori della serialità televisiva.
0: Nell'anno nuovo avremo modo di parlare anche di questa serie, che per me rimane la prima nell'Olimpo proprio nelle serie TV. Ma ora mi metto i panni di Alessandro e faccio quello che lui fa di solito con me e gli dico: torniamo al 6 novembre 1983, perché noi stiamo parlando di Stranger Things, dando per scontato che tutti sanno di cosa si sta parlando. torniamo al 1983.
1: Allora, come vi ho detto, riassumere la trama è un po' difficile, perché anch'io, appunto, prima di guardare la quinta stagione mi sono dovuto guardare quegli interessanti video, si chiamano recap, dove si fa un po' il riassunto delle puntate precedenti. Sostanzialmente si sta raccontando di una serie di eventi soprannaturali che si svolgono in questa città dell'Indiana di nome Hawkins, all'interno della quale c'è un centro, diciamo, di ricerca o di studi dell'esercito americano, e avvengono delle cose veramente molto strane. In particolare, il gruppo dei protagonisti è costituito da dei bambini che sono anche loro un po' nerd, abituati a giocare a Dungeons and Dragons, uno dei quali si perde e scompare nel nulla improvvisamente,
0: proprio dopo una partita.
1: Dopo una partita di Dungeons and Dragons. E cosa succede? Succede che sostanzialmente si scopre che lui in realtà è stato in qualche modo risucchiato in una dimensione alternativa, quella che nell'originale viene chiamata Upside Down, in italiano è il sottosopra, dove è in qualche modo vittima delle angherie di una serie di figure, appunto, sovrannaturali, la principale delle quali poi scopriremo molto più avanti prende il nome di Vecna. Non vado troppo nel dettaglio perché veramente non vi voglio togliere il gusto di guardarla. Se non l'avete vista prima, è assolutamente consigliabile ripartire dall'inizio. Secondo me poi la prima stagione è veramente forse una delle più interessanti, delle più belle. Anche la seconda non è male, a parte qualche piccola deviazione. Vedremo appunto nel corso del tempo come questi bambini, che poi crescono nell'ultima stagione, diciamo sono ormai dei pieni adolescenti, si confronteranno non solo con questi mostri ma anche con il governo degli Stati Uniti d'America, che nasconde certe cose, come in tutto il cinema un po' complottista degli anni Ottanta, addirittura con il governo dell'Unione Sovietica. Quindi ci saranno anche delle sezioni ambientate in Siberia, questo in particolare nella quarta stagione.
0: Che meraviglia!
1: Sì, appunto, è un grande minestrone dove dentro c'è un po' di tutto, e forse qualche volta manca anche un po' la coerenza narrativa, ma vedendoli a distanza di un anno dall'altro o anche due anni dall'altro ci si faceva meno caso. Quando si rivedono tutti di fila ci si accorge che forse ogni tanto il troppo strofia.
0: Ma anche perché alcuni dei personaggi che hai detto te nelle idee originali ovviamente non c'erano, perché come tutte le serie Netflix sono quasi fatte per essere di poche stagioni. Tra l'altro è ganzo proprio vedere da quando è iniziata Stranger Things a ora quante serie bellissime sono iniziate e finite, perché è una serie che dura da tantissimo, ormai sono quasi dieci anni.
1: Ormai sono 10 anni, anche se poi la storia che viene raccontata va dall'83 all'87, quindi in realtà durerebbe 4 anni, indicativamente tra una stagione e l'altra passano alcuni mesi. Ora, perché è bella Stranger Things? Perché è gradevole da guardare? Perché riesce a tenere insieme, diciamo, tanti aspetti diversi, ma ovviamente è piena di citazioni e riferimenti alla cultura degli anni Ottanta, non solo nella ricostruzione, perché poi ci sono le musiche di quegli anni, ci sono i vestiti di quegli anni, i film di quegli anni, ma anche perché appunto si citano di continuo scene, episodi. Per esempio, proprio nella primissima stagione c'è una scena in cui due personaggi si mettono a camminare lungo i binari della ferrovia, che è ovviamente un omaggio a un film bellissimo che è Stand By Me, Ricordo di un'estate, tra l'altro del povero Rob Reiner, che ci ha lasciato proprio da pochi giorni in modo anche abbastanza tragico. Sicuramente ne parleremo
0: la prossima puntata, in cui ci sarà un bellissimo best of.
1: Quindi ricordatevi, la prima puntata di gennaio sarà un po' un necrologio degli artisti che sono venuti a mancare nel 2025.
0: Ma non solo, anche film e musica bella uscita nel 2025, perché se no sembriamo tipi strani. E lo siamo.
1: Noi parliamo sempre anche di cose belle, ma anche appunto omaggiamo chi ci ha lasciato. E poi ci sono riferimenti a tantissimi film, ai Goonies, a Gremlins, che posso dire, alla storia fantastica, sempre per rimanere in tema con Rob Reiner. Effettivamente chi è specialmente millennial, perché secondo me il principale pubblico di questa serie sono i millennial, quindi coloro che sono cresciuti tra gli anni 80 e 90, effettivamente troverà tantissimi spunti e cose da ricordare. Ma la cosa bella è che in qualche modo riesce ad essere accessibile anche a chi non è millennial. Per esempio, un caso veramente particolare è il fatto che nella quarta stagione a un certo punto viene usata, e ha un ruolo narrativo piuttosto importante, una canzone di Kate Bush che è Running Up That Hill. quella canzone, dopo essere uscita su Netflix, appunto sulla serie, è arrivata prima in classifica a 30 anni di distanza dall'uscita originale. E questa cosa secondo me è veramente bella, perché dimostra che anche più giovani, quelli che poi usano in modo più approfondito, più frequente, le piattaforme musicali, hanno riscoperto delle canzoni che non conoscevano. Noi stiamo andando lunghissimi su questo Stranger Things, perché si potrebbe veramente fare, ma non una puntata.
0: Stavo per dire una cosa che non c'entrava niente, che però è il bello anche dei social attuali, perché una delle cose che è successo nell'ultimo mese, non so se ha visto, che a distanza di 12 anni Emma Marrone è tornata essere prima in classifica con un brano di 12 anni fa, proprio grazie ai social che fanno questi
1: video.
0: Cioè,
1: io ho parlato di Kate Bush e tu mi citi Emma Marrone.
0: Ma è bello.
1: Ora,
0: questo,
1: vogliamo bene a Emma ovviamente, però
0: è bello questo potere dei social comunque, che bello, oppure se ne potrebbe discutere. Però sì, comunque, tornando a Stranger Things, penso che uno dei suoi successi sia proprio questo effetto nostalgia che dà, ma secondo me anche una bella commistione che c'è tra il cast, che c'è un cast un pochino più maturo con attori famosi.
1: A proposito di citazionismo,
0: che c'è Winona Ryder, che appunto in quegli
1: Winona
0: anni...
1: Ryder è su Beetlejuice, è su Edward Mani di Forbice, quindi
0: gli anni 80-90,
1: grandi film a cavallo fra gli anni 80 e 90.
0: Però fra gli attori famosi sicuramente nella prima stagione, per esempio, c'è Sean Austin, che è il Sam del Signore degli Anelli.
1: Però, stagione,
0: è nella seconda, scusa,
1: che è Sam del Signore degli Anelli, ma soprattutto è uno dei Goonies.
0: È anche uno dei Goonies, esatto. Quindi c'è questi personaggi qui, e allo stesso tempo c'è un cast giovanile che negli ultimi anni comunque ha fatto parlare sé, a parte Millie Bobby Brown, su cui
1: che è 11 nella serie, o 11 nell'originale,
0: che io invece fatico un pochino più a digerire lei, ma va bene, quello magari è un problema mio. Però c'è nelle ultime due stagioni c'è il personaggio Max, fatto da Sadie Sink, che nel 2026 sarà praticamente in ogni film possibile in uscita,
1: e tra l'altro è veramente anche un bel personaggio. Appunto, io ho un po' di riserve sulla scrittura di questa serie, però effettivamente il personaggio di Max è un personaggio molto interessante, e tra l'altro appunto nella quinta stagione ritorna con una certa rilevanza, anche se piano piano, quindi questo lo potrete vedere.
0: E chiudiamo con due personaggi, giusto per citarli perché sono stati importanti: il personaggio fatto di Robin, interpretato da Maya Hawke, che è la figlia di Ethan Hawke e
1: Uma Thurman,
0: grazie Ale.
1: Ecco, questi sono quei casi, come dicono, la moglie di Maya Hawke è una brava attrice,
0: sì.
1: Questo mi fa piacere dirlo, cioè smettiamo di chiamarla, perché è la figlia di due attori famosissimi, bravissimi, celebratissimi, però secondo me si sta conquistando una posizione. Lo so che ora a Hollywood c'è questa cosa dei nepo babies, e quindi bisogna parlare male di tutti coloro che hanno in qualche modo scritture, perché sono figli di Maya Hawke. Se lo merita, perché secondo me anche lei è uno dei personaggi più interessanti,
0: sì,
1: ironica, come del resto il mitico Steve Harrington, interpretato da Joe Keery, che tra l'altro è un personaggio nella serie interessante, ma anche dal punto di vista musicale, perché lui, con il nome d'arte di Joe, scritto di ilunga O, è anche un musicista piuttosto particolare, piuttosto originale, che vi consigliamo di ascoltare.
0: La sua canzone più famosa, che se andate ad ascoltare la conoscete tutti, supera il miliardo di stream, infatti.
1: Il miliardo. Quindi guadagna più dalla musica ormai che dai film, dalla carriera di attore.
0: E chiudiamo questo bellissimo, anche se bisognerebbe parlarne un'altra ora e mezzo, chiudiamo Alessandro con la canzone.
1: E la canzone ovviamente ve l'ho nominata prima. Per me è sempre un piacere quando in radio mandiamo dei grandi pezzi degli anni 80, quindi sono contentissimo di farlo. E quindi non possiamo non ascoltare la bellissima Running Up That Hill di Kate Bush dell'85, che ha, come abbiamo visto, un ruolo significativo all'interno di Stranger Things.

0: Questa era Kate Bush, ritorniamo in onda con Almanacco del Giorno Pop. Vi ricordo che siamo in onda sulle frequenze 88.4 e 92.8 FM, ma ci potete ascoltare anche in DAB sulla Radio Digitale Toscana e ovviamente in streaming su www.radioincontri.org. Abbiamo parlato appunto molto a lungo di questa bellissima serie televisiva proposta da Netflix, che è appunto Stranger Things, ma adesso passiamo a parlare in questa ultima puntata del 2025 di un album che precisamente è uscito il 29 dicembre 1980, quindi io non ho fatto 45 anni fa.
1: Non ho fatto i compiti, non so di cosa parliamo ora, quindi mi stupirai.
0: Quindi, vedi, non hai studiato.
1: Non ho studiato, scusatemi.
0: Io invece ho studiato. Si tratta di un album veramente bellissimo di Steve Winwood che si chiama Arc of a Diver, ovvero l'arco del nuotatore, che è quello che fa il nuotatore quando si tuffa nell'acqua. Si tratta dell'album che in qualche modo ha lanciato Steve Winwood come musicista solista, perché lui in realtà comincia a suonare veramente sin dalla tenera età e aveva fatto parte anche di importanti gruppi come per esempio i Traffic. Tuttavia con questo album raggiunge la notorietà appunto come artista singolo, e l'album è interessantissimo perché è stato tutto non soltanto scritto ma anche suonato da lui. Non ci sono altri strumentisti, di fatto lui ha suonato le tastiere, le chitarre, il basso, i sintetizzatori, le percussioni e ovviamente ha cantato. Poi ha montato tutto insieme in un album che è, appunto, non è solo è una commistione di melodie da lui scritte, ma anche di generi musicali diversi, perché dentro c'è il rock, c'è il soul, c'è il pop elettronico. Siamo nel 1980, quindi ormai siamo in una dimensione che è quella del synth pop degli anni 80. Quindi Winwood, che in precedenza era un ragazzo prodigio, aveva suonato anche nello Spencer Davis Group, anche nei Blind Faith, ora dimostra di essere adulto, un po' come era accaduto a Stevie Wonder quando aveva cominciato a scrivere Inner Visions oppure appunto Songs in the Key of Life, cioè gli album in cui aveva dimostrato la sua maturità. La copertina ricorda lo stile di Matisse per chi è appassionato di arte del Novecento, e rappresenta appunto un nuotatore che si tuffa. Questo disco arrivò al terzo posto della Billboard 200, che è quindi la classifica degli album negli Stati Uniti, e aprì la strada a una serie di successi pop che poi Steve Winwood ebbe nel corso degli anni 80. Oggi non è più molto conosciuto, ma se pensate a brani come Higher Love probabilmente ve lo ricorderete, probabilmente li avrete già sentiti in radio. Il brano che ascoltiamo è quello che dà l'avvio all'album, è la prima traccia dell'album ed è anche il singolo di punta di questo disco. Si chiama While You See a Chance, ovvero quando trovi l'occasione. Il testo è un invito a cogliere l'occasione quando arriva e a non farsi imprigionare dai rimpianti. Quindi questo era proprio in tema con la situazione che si trovava a vivere Steve.
1: Con la nostra vita.
0: Anche con la nostra vita. Quindi è un invito proprio in conclusione del 2025, anche per un 2026 gioioso per tutti noi, è un 2026 di occasioni. Ascoltiamoci While You See a Chance.

0: Avete appena ascoltato Steve Winwood. Questa canzone, Alessandro, non la conoscevo, quindi grazie. Vedi, come al
1: è
0: solito
1: è una bella occasione per conoscere cose nuove.
0: Grazie come al solito, infatti, che io non faccio i compiti ma tu ci istruisci come sempre. Ora facciamo l'ultimo blocco e andremo molto veloci perché parleremo di un fumetto abbastanza noto agli appassionati, che si parla di The Killing Joke di Alan Moore, disegnato da Brian Bolland, che è uno dei fumetti più importanti di fine anni 80.
1: Quindi siamo sempre negli anni 80.
0: Siamo sempre negli anni 80.
1: Volutamente questa puntata è a tema anni 80.
0: Se abbiamo il Batman di Tim Burton, non tanto il Batman, ma il Joker del Batman del primo Tim Burton,
1: che era Jack Nicholson.
0: Che era Jack Nicholson, molto lo dobbiamo questo fumetto. Anche se alcune parti vengono cambiate, perché questo, diciamo,
1: che forse se abbiamo avuto anche i Joker successivi.
0: Soprattutto, infatti, Nolan dice che si è molto basato su questo, perché il fumetto di Alan Moore, che ricordo ne abbiamo già parlato, perché l'autore di V per Vendetta e di Watchmen. Però vi per vendetta nelle scorse puntate, se ne andate a recuperare, ne abbiamo parlato il 5 novembre per l'esattezza. Alan Moore, appunto, è uno degli autori americani più importanti del mondo, soprattutto per quanto riguarda il fumetto, e The Killing Joke è uno dei primi fumetti in cui viene affrontata le origini del Joker. Origini che più volte vengono riprese, però ecco, qui diciamo che ci sono le prime origini canoniche e viene parlato della sua vita prima di diventare il Joker. Diciamo che tutto il fumetto esamina il rapporto che c'è fra Batman e il Joker e gioca molto sulla pazzia, se no non si parlava del Joker. Fumetto importantissimo perché penso che molti di voi conosceranno il personaggio di Batgirl, che è Barbara Gordon, cioè la figlia del commissario Gordon, che proprio in questo fumetto, uscito nel 1988 negli Stati Uniti ma pubblicato in Italia il 1 gennaio del 1990, ed è il motivo per cui ne parliamo questa settimana, è il fumetto in cui il Joker, scappando dal manicomio di Arkham, la famosa prigione per i criminali di Gotham, grazie Alessandro, scappa e va a praticamente a bussare alla porta di Barbara Gordon, che, pensando di trovarsi davanti, ora non mi ricordo esattamente se il padre o uno dei personaggi,
1: una persona
0: della Bat Family, si ritrova invece il Joker che gli spara si ritrova il Joker che le spara e nei 20 anni successivi lei sostanzialmente rimane in seggiola a rotelle, tant'è che il personaggio di Batgirl, che comunque è famoso, in realtà per 20 anni non si vede, perché cioè si vede ma si vede come Barbara Gordon, che diventa Oracle, che è sostanzialmente quella che gli sta dietro il computer e gli dà tutte le informazioni a Batman. Non vado nei dettagli perché questo è un fumetto molto pesante, anche da un punto, cioè non è consigliato ai bambini. Leggetelo come opera,
1: per adulti.
0: Esatto, come opera letteraria molto importante, perché comunque è uno di quei fumetti che si legge magari nella lista dei 50
1: migliori,
0: delle 50 opere più importanti degli ultimi 30 anni, dove ci sono un sacco di libri, ma c'è anche di solito alcuni fumetti.
1: Ci sono anche fumetti.
0: Tra cui questo è un fumetto che, appunto, come ha detto Alessandro, disamina molto la pazzia. E dopo aver sparato a Barbara Gordon, il Joker rapisce James Gordon per provare la sua tesi, che in una giornata di follia, completa follia, anche la persona più retta del mondo può diventare un pazzo come lui. Ovviamente Gordon resiste a malapena, interviene Batman e lì c'è proprio il confronto fra Batman e Joker, in cui sostanzialmente viene detto che Batman è una persona retta in quanto pazzo quanto il Joker, cioè c'è un confronto fra questa cosa, e si conclude il fumetto con una battuta che ora non sto a ripetere perché sarebbe un po' lunghina, però c'è una battuta sui matti e il Batman e Joker si mettono a ridere a vicenda per far proprio capire che loro stessi sono due matti.
1: Questo è interessante perché mi ricorda un attimo, e poi probabilmente capiterà a noi di parlare di Fritz Lang, del famoso regista tedesco che negli anni 30 aveva diciamo girato un film famosissimo per gli appassionati di cinema che si chiama M, il mostro di Düsseldorf, dove nella sequenza finale abbiamo esattamente il processo intentato dai criminali, diciamo dalla mafia locale, contro questo assassino pedofilo che appunto era criminale ma più criminale di loro, quindi era un rovesciamento in qualche modo della realtà. Quindi anche questa idea del giorno di follia in cui alla fine i buoni e i cattivi sono tutti pazzi, è un po' come in quel caso lì, i buoni e i cattivi sono tutti criminali.
0: Ma anche perché, e c'entra con questo che dici te, il personaggio del Joker di questo fumetto in particolare è ispirato a un film muto del 1928, L'uomo che ride, preso dal famoso romanzo di Victor Hugo. E il personaggio dell'uomo che ride poi è anche quello, è il film che poi un po' ispira anche il Joker, quello di pochi anni fa, quello di Todd Phillips, che ha vinto l'Oscar con Joaquin Phoenix. E c'è proprio, cioè il Joker è quello lì, che poi quell'ispirazione, oltre che dal film L'uomo che ride, proprio riprende da un comico di un film degli anni Ottanta con
1: Re per una notte, quello era Re un per film una notte con De Niro,
0: esatto, e quindi lì c'è un po' tutte queste citazioni.
1: Vabbè, sicuramente in comune The Killing Joke, ma anche i vari Joker che poi abbiamo visto nei film di Nolan, appunto quello con Joaquin Phoenix, hanno tutti in comune questa cosa per cui il cattivo, il villain, non è più un personaggio, diciamo, ridicolo, ma è un personaggio tragico. Magari quando uno pensa al Batman originale, specialmente quello degli anni 60, quello delle serie, era un po' appunto un Joker, nel senso quasi un pagliaccio. Invece a partire da Alan Moore si arriva a descrivere il Joker così come accade anche per Pinguino sul secondo Batman di Tim Burton, come una figura tragica che ha anche una storia alle spalle. Ora questo non ce lo fa giustificare, però effettivamente in qualche modo ci crea una maggiore empatia nei suoi confronti.
0: Sì, probabilmente il Batman di quegli anni proprio viene affrontato i villain in una maniera differente, rendendoli un po' più seri. E appunto, cioè, The Killing Joke, per chi ha amato i film che ha citato Alessandro, Tim Burton, quello di Nolan e l'ultimo di James Todd, questi vanno tutti assolutamente.
1: Di Todd Phillips.
0: Quindi, scusate.
1: Ah no,
0: l'ultimo di Todd Phillips, tutti hanno in comune questo The Killing Joke, che tra l'altro consiglio anche perché è 60 pagine, cioè 50 pagine, si legge, è cortissimo, si legge.
1: Avrete capito che io non sono un grande lettore di fumetti americani.
0: Io solo alcuni in realtà, perché poi dopo se dicessi che sono un appassionato di

0: si tratta di una canzone bellissima degli anni 60 dei Cream, il gruppo di cui faceva parte anche Eric Clapton, quindi uno dei primi esempi di hard rock, diciamo, quasi di heavy metal. Si tratta di White Room. Con questa canzone noi concludiamo questa puntata. Ovviamente vi ringraziamo per averci ascoltato questa volta e le altre, andate a recuperare tutti i podcast delle puntate precedenti e soprattutto
1: ci rivedremo il prossimo anno. Ora, ora lo posso dire.
0: Vi auguriamo un bellissimo 2026.
1: Perché se ascoltate la scorsa puntata, io ho tentato di fare questa cosa sbagliando di un paio di giorni, adesso non mi ha ripreso, ma ora lo posso dire. Quindi ci risentiamo il prossimo anno.
0: Ci risentiamo nel 2026, che speriamo possa essere un anno pieno di soddisfazioni, ma soprattutto un anno

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche, 18 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso al mattino, con minime più fresche, complice la maggior copertura nuvolosa di oggi, che ha abbassato le temperature. Tra pomeriggio e sera, passaggio di alcune nubi medio-alte e possibilità di locali e brevi rovesci in Appennino. Ventilazione debole variabile, temperature massime in nuovo aumento, ma senza i picchi raggiunti nei giorni scorsi. Affidabilità alta.
1: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: parlarmi più d'amore.
1: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
2: La voce della tua comunità.
1: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, altre 8 persone sono rimaste ferite. Nella notte sono stati lanciati 791 droni ucraini su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca. Nei raid sono rimaste ferite 3 persone, fra cui un bambino di 10 anni. Un incendio è scoppiato in un edificio. E resta alta la tensione nel Golfo Persico. Una nave, non meglio precisata, è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Si era parlato di una vittima, mentre l'addetto stava manovrando per uscire dallo stretto di Hormuz. Lo segnala il centro del Regno Unito per le operazioni di commercio marittimo. Teheran annuncia: Hormuz resta chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli accordi. Torniamo in Italia. Un detenuto, un cittadino egiziano di 19 anni, è morto per l'esalazione di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Il ragazzo, che si trovava in una cella singola, ieri sera ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco e deceduto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Il giovane era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza a pubblico ufficiale in seguito a una rissa avvenuta nel centro di Pordenone. Aveva anche altri piccoli precedenti per la polizia, di polizia. Disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza. L'udienza è stata fissata per il 15 ottobre. Il processo riguarda la morte di Deanna Mambelli, 85 anni, deceduta il 25 novembre 2025. Per altri 5 morti contestati, le indagini sono ancora in corso. Lutto nel mondo del cinema. È morto Fulvio Lucisano, aveva 98 anni, protagonista da oltre 70 anni della grande produzione italiana. Nato a Roma nel 1928, Lucisano ha mosso i primi passi alla fine degli anni 40 all'Istituto Luce. Tra i tantissimi titoli prodotti, Ricomincio da 3, Il grande cocomero, Ninfa, Plebea. Il Museo regionale a Cascina, Messina, è da oggi regolarmente aperto dopo il furto la sera di Ferragosto delle preziose tavole dipinte da Antonello da Messina. Intanto vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri. Le verifiche si concentrano anche sui sistemi di allarme al museo che non sono scattati, ed è caccia anche al basista. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche, 18 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso al mattino, con minime più fresche, complice la maggior copertura nuvolosa di oggi, che ha abbassato le temperature. Tra pomeriggio e sera, passaggio di alcune nubi medio-alte e possibilità di locali e brevi rovesci in Appennino. Ventilazione debole variabile, temperature massime in nuovo aumento, ma senza i picchi raggiunti nei giorni scorsi. Affidabilità alta.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Buongiorno, le notizie del GR Vaticana di oggi martedì 18 di agosto, in studio Giorgio Fanelli. Una buona notizia per 21.000 aziende toscane agricole: saranno erogati oltre 60 milioni di anticipo per le politiche agricole comuni. Un anticipo che vale un'immediata boccata di ossigeno per il mondo agricolo toscano, strategico per economia e tutela del nostro territorio, ma provato da rincari energetici, tensioni internazionali e mutamenti climatici. Artea, l'organismo pagatore della regione toscana, ha già autorizzato il pagamento di 60.982.524,85 euro a titolo di anticipo sui contributi della politica agricola comune per la campagna 2026, grazie all'applicazione della deroga europea introdotta dal regolamento UE 2026/1768. La misura vede l'innalzamento della quota degli anticipi fino al 75% per gli aiuti diretti alle aziende e fino all'85% per lo sviluppo rurale, dove si finanziano gli investimenti e sta interessando oltre 21.200 aziende agricole toscane. L'operazione immette sul mercato regionale circa il 40% delle risorse complessivamente erogate nell'arco dell'intera campagna, che in Toscana ammonta mediamente a 156 milioni, anticipando di mesi la consueta finestra temporale fissata per la metà di ottobre. Le erogazioni proseguiranno poi programmate il 30 novembre, parallelamente al completamento dei controlli tecnici del sistema integrato di gestione e controllo. Questo intervento sfrutta la flessibilità concessa dal nuovo quadro normativo comunitario, dando prova di efficienza amministrativa e vicinanza, dichiara il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Garantire liquidità immediata alle nostre imprese agricole in piena estate, superando i tradizionali vincoli temporali burocratici, significa difendere le nostre eccellenze, preservare i posti di lavoro e tutelare l'identità stessa dei nostri territori. La Toscana si conferma in prima linea nel dare risposte rapide e concrete alle filiere produttive in un momento macroeconomico così complesso. L'assessore all'agricoltura Leonardo Marras mette in primo piano il valore economico e la competitività del settore. L'agricoltura non è solo un presidio ambientale, ma un pilastro economico e occupazionale fondamentale nella nostra regione. Accelerare questi flussi finanziari significa dare stabilità economica e certezza operativa a più di 21.000 imprese, permettendo loro di programmare gli investimenti e resistere alle fluttuazioni dei costi di produzione. Questo sforzo sinergetico tra uffici regionali dimostra come la semplificazione e la rapidità d'azione siano le vere leve per la competitività del sistema toscano. Il sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana, Bernard Dica, sottolinea l'attenzione particolare al ricambio generazionale. Tra i beneficiari di questa importante accelerazione ci sono tantissimi giovani agricoltori che hanno scelto di investire nel futuro della nostra terra, portando innovazione e sostenibilità nei campi. Spesso le nuove imprese sono quelle che risentono maggiormente della carenza di liquidità nelle fasi di avvio e consolidamento. Sapere che i sostegni della domanda unica e i premi complementari arrivano in anticipo rappresenta per le nuove generazioni un incentivo reale a non mollare e a continuare a scommettere sul proprio futuro. Le aziende agricole toscane vedranno accreditati gli importi direttamente sui propri conti correnti, secondo l'ordine di liquidazione delle singole pratiche completate dall'organismo pagatore. Si è chiusa con numeri straordinari, confermandosi come uno degli appuntamenti di maggior rilievo la nona edizione del Vintage Festival a Castiglion Fiorentino. Dopo i successi degli anni passati, l'edizione 2026 ha alzato ulteriormente l'asticella della qualità e dell'offerta artistica. A fare la differenza è stato un cartellone di altissimo profilo che ha visto la presenza di ben 8 artisti di fama internazionale, affiancati da quasi 100 espositori selezionati provenienti da tutti Italia per il tradizionale mercatino vintage, oltre a 200 ballerini professionisti e appassionati che hanno animato le piazze con travolgenti esibizioni di swing, lindop e rock and roll. Così come nella precedente edizione, anche quest'anno il vintage ha registrato circa 40.000 visitatori complessivi, generando una ricaduta economica stimata in un oltre 1 milione di euro per le attività del territorio. Le strutture ricettive del comune e dell'area circostante hanno fatto registrare il tutto esaurito aperto già nei giorni precedenti l'avvio della manifestazione, accogliendo visitatori da tutta Italia con una forte affluenza da Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria e anche dalle nazioni estere. A Cortona, una tappa del Cammino di San Francesco, l'iniziativa del Ministero del Turismo. L'anno francescano vede Cortona nuovamente protagonista nell'ambito delle celebrazioni degli 800 anni del Santo Patrono d'Italia, l'operazione del Ministero del Turismo che ha organizzato un percorso nazionale denominato Cammino di Francesco. L'itinerario è stato presentato recentemente e prevede una pubblicazione dedicata su italia.it, il portale ufficiale dedicato al turismo nel bel paese. La campionessa europea e primatista mondiale Sofia Fiorini si gode il momento più importante della sua giovane carriera dopo la straordinaria medaglia d'oro conquistata a Birmingham, arrivata al termine di una gara dominata con lucidità e personalità e impreziosita dal nuovo record del mondo. L'ascoltiamo grazie alla gentile concessione di Arezzo 24 TV.
1: Sofia Fiorini, che gioia! Sei la rivelazione dell'atletica italiana di questo 2026. Sei fantastica.
2: Grazie, grazie, sono molto orgogliosa e contenta, è stata una gara bellissima e diciamo è stato il coronamento di questo 2026 da incorniciare e mi sono fatta un regalo di compleanno in anticipo.
1: Quando è il tuo compleanno? Ricordaci.
2: Il 19 agosto e...
1: Quindi... Come il mio? Vabbè, questo non interessa.
2: Quindi diciamo mi sono fatta un regalo in anticipo, però molto contenta.
1: Come l'hai letta? Sei sembrata molto lucida, molto concentrata fin dall'inizio, hanno fatto la gara le altre che volevi te e poi sei partita.
2: Sì, devo dire che ho avuto la fortuna che le mie avversarie impostassero subito il ritmo che mi ero prefissata col mio coach, quindi diciamo che è stato quasi una tavola servita. Ho diciamo atteso, appunto la maratona richiede un po' di attesa anche se non è una mia grande dote, e ho atteso fino al 28esimo chilometro, poi ho avuto diciamo il segnale che potevo iniziare a divertirmi e l'ho fatto. Milano mi ha accolta e sicuramente ci sto benissimo e ho trovato la mia dimensione e diciamo che se sono qui lo devo anche a Milano perché mi ha dato serenità e penso che l'ambiente in cui stai, se stai bene, poi si riflette in tutto quello che fai.
1: Milano è anche Bocconi per te, non solo marce ma anche studio, università.
2: Sì, diciamo che mi sono trasferita proprio di fronte all'università e inizialmente appunto il focus era comunque quello, poi diciamo che sono iniziata a migliorare anche a livello sportivo, quindi infatti adesso mi sto per trasferire più vicino al campo d'allenamento, però sempre studio e sport sarà.
1: Comincia qui la rincorsa a Los Angeles 2028?
2: Direi proprio di sì, perché questo è stato un anno di costruzione sulla lunga distanza, mi sono davvero divertita, ho fatto 3 maratone, una più bella dell'altra e diversa, adesso però il focus sarà sulla breve distanza, sulla mezza, dove già mi sono divertita quest'anno, però ancora non l'ho preparata, quindi sarà divertente.
1: Il primo pensiero a che è andato?
2: Il primo pensiero in realtà è andato alle persone che 2 mesi fa, quando avevo detto che il mio obiettivo per questa gara era fare il record del mondo, mi hanno preso per pazzo perché un europeo l'obiettivo deve essere la posizione, però io sono una testarda e fino dall'inizio ero focalizzata sul mio obiettivo.
1: E l'abbiamo visto, sei testarda, bravissima.
2: Grazie, ciao a tutti.
0: Il GR Valditiana termina qua, vi invito a rimanere all'ascolto per la pagina sportiva.
3: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto della pagina sportiva di martedì 18 di agosto. Oggi con questa nostra pagina andiamo a celebrare quelle che sono le capacità di Nello Cutolo nel reperire dei portieri. Infatti ci ha abituato Nello Cutolo in 3 campionati, 3 cambi di portieri, ricorderete, da Trombin a quello attuale Nunziante, con un espertissimo che è appunto Seculin. È proprio di Nunziante che dobbiamo parlare oggi, perché il giovane portiere dell'Arezzo ha dimostrato tutta la sua bravura anche nella trasferta di Cagliari, anche se nelle prime prestazioni avevamo dato una percentuale di revisione per quello che concerne il gioco dei piedi. Nunziante ha espresso grande soddisfazione per la prestazione della squadra contro l'avversaria di Serie A come il Cagliari, rimarcando però il rammarico per l'episodio del calcio di rigore decisivo, prima parato, poi fatto ripetere per questioni di centimetri. Ascoltiamolo.
4: Sono felice per la prestazione che abbiamo fatto contro una squadra di Serie A. Partiamo sfavoriti sulla carta, però penso che in campo ci siamo giocata fino all'ultimo. È un peccato non aver tenuto la squadra in partita, perché come avete visto il rigore è stato ripetuto per un mezzo piede dentro l'area di rigore. Oh, mi dispiace, cercherò di lavorare per neutralizzare anche i secondi rigori. Sicuramente fa piacere che sono riuscito con vari interventi a tenere la squadra in vita. Ho bisogno ancora un po' di lavorare per entrare nei meccanismi del mister, che sono chiarissimi, concordo con le sue idee, mi trovo a mio agio. E penso che con il passare delle giornate, delle partite, tutto verrà in maniera più naturale. Fortunatamente ho lavorato per un anno con un club di Serie A, con l'Udinese, che mi ha insegnato tantissimo la lettura del gioco, posizionamento, quello che vuole il calcio moderno. E sento che mi sento migliorato un po' in generale su più punti di vista. Sicuramente ho tantissimo da migliorare, che qui ad Arezzo con il mister Bucchi, è francese, riuscirò a colmare qualche lacuna che, visto la mia giovane età, ho ancora da lavorare. Il mio primo obiettivo è quello di migliorare giorno dopo giorno e di fare un campionato top con l'Arezzo, e di toglierci tante soddisfazioni, non solo personali ma soprattutto di squadra. Quelle soddisfazioni personali arriveranno dopo, prima si pensa alla squadra.
0: Nella pagina sportiva di ieri abbiamo un po' anticipato quelli che sono stati i risultati della Coppa Italia, con la clamorosa esclusione naturalmente della Pianese sul campo di Carpi dopo che la formazione bianconera era in vantaggio per 2-0, la cinica vittoria della Vispesaro al Curi di Perugia con due occasioni, due gol, mentre la formazione di casa ne ha create almeno una quindicina senza poi concretizzare. Ascoltiamo naturalmente dopo la gara mister Diana.
5: Francesca Mencacci, La Nazione, ciao, buonasera.
6: Ciao.
5: Peccato, nel senso, un risultato penalizzante che secondo te vi penalizza, ma su cosa lavorerai di più? Sulle cose da migliorare oppure sulle cose, insomma, ci sono state anche cose positive?
6: Ma bisogna lavorare su tutto. Sono contento ma incazzato, perché la Coppa Italia comunque ti dà svariati aspetti positivi portarla avanti, e dispiace. È chiaro che se vogliamo essere giusti possiamo dire che è stata una partita bella, un'ottima prestazione, un atteggiamento che è la cosa principale che io ho chiesto ai ragazzi. Atteggiamento, dovevamo far capire immediatamente, anche in pochi giorni, che l'aria è cambiata, che l'atteggiamento è un altro, e sai, con quando hai quel tipo di atteggiamento qua può essere che la gara la fai meglio, ti possono anche uscire cose interessante di quello che abbiamo provato. Dobbiamo migliorare tante cose, migliorare la condizione atletica. La condizione atletica ti condiziona poi il fatto di essere più forte nei contrasti, anche di arrivare prima del difensore per fare gol, essere più preciso.

0: per forza questo inizio, ecco, che comunque credo che io li ho visti incazzati, ma allo stesso momento ci sono detti: ragazzi, questa è la strada che dobbiamo portare avanti. Anche a fine primo tempo avevamo appena subito il 2-1, quando sono entrato l'atteggiamento che ho visto era quello: raga, dobbiamo continuare a fare questo, non possiamo fare altro, mettiamoci più attenzione, ecco.
1: Soddisfazione invece per Cristiano Lucarelli, perché il suo Livorno supera per 3-1 la Reggiana. Il Livorno quindi supera il primo turno di Coppa Italia con una prestazione convincente che fa ben sperare in chiave campionato. L'analisi di Cristiano Lucarelli.
2: Cristiano Lucarelli, la prima domanda viene spontanea, no? È abbastanza semplice, buona la prima per quanto riguarda il discorso di una partita agonistica, però al di là di quello si sono viste, cosa hai visto di cose positive oltre la vittoria e quello che su cosa c'è ancora da lavorare?
3: No, dobbiamo lavorare ancora su tutto. Ormai ho capelli bianchi anch'io, già da qualche anno, ma già dai tempi che seguivo Livorno. Livorno fece una Coppa Italia strepitosa vincendo con l'Udinese, perdendo di misura a Firenze, poi andando a vincere a Modena, a pareggiare poi i rigori col Padova, e poi iniziò un campionato qua da prima in casa 4-2 per il Rimini. Quindi ormai ho capelli bianchi, per non illudermi del calcio d'agosto, anche se devo dire che con tante assenze e con una squadra da completare, oggi il modo di giocare nostro si è visto, quindi le idee le abbiamo viste e i ragazzi li devo ringraziare perché da subito si sono fidati, perché il 4-2-3-1 non è un modo così semplice, soprattutto di questi periodi che la gamba non è ancora al massimo, si rischia di sfilacciarsi tra le parti, di spaccare le due la squadra. E invece devo dire che con Mauete in quella posizione al momento riesce a tenere legati i reparti e questo ci fa essere efficaci sia nella fase offensiva che nella fase difensiva. Poi ovviamente il progetto è quello di cercare di far giocare tutti i trequartisti insieme, però è un, diciamo, un qualcosa che ci dobbiamo arrivare piano piano, soprattutto quando la condizione sarà un po' più accettabile di quella di oggi.
4: Buonasera mister, in parte abbiamo anticipato quello che volevo dire di Mauete, che è stato riscoperto da te in questa nuova posizione, lo scorso anno in difficoltà da terzino basso, in questo pre-stagione da esterno attacco sembra un altro giocatore, te pensi che quella sia la sua collocazione ideale in campo anche per caratteristiche, perché è un giocatore che dà profondità, tanta gamba?
3: No, io penso e spero che lo possiamo recuperare anche da terzino con questo modulo, perché comunque avendo l'esterno basso e l'esterno alto e cercando le continue sovrapposizioni, i continui attacchi a profondità, io spero di, diciamo, di poterlo utilizzare anche basso, perché poi quando uno sta bene, tanto quello che non è che ora Mauete è diventato forte perché io sono Guardiola, diciamo che probabilmente in questo momento sente la fiducia, è in una posizione che io credo lui sia un quinto naturale da 3-5-2, però con la posizione in questo momento, siccome non sarà sempre possibile poter giocare con i tre, con i quattro attaccanti, ci saranno delle partite dove magari dovremmo essere un pochino più accorti, e secondo me è una soluzione importante. Poi io devo, ho il dovere di provare a recuperarlo anche come terzino, perché io vorrei una squadra molto offensiva, e quindi, come ho detto prima, quando riusciremo, quando penseremo di poter essere pronti per andare con i quattro attaccanti o l'abbassi, o quindi dobbiamo provarci anche lì. Però io penso che una grande mano me la stia dando il pubblico, sia con l'Empoli che con diciamo che stasera, le partite che ho visto l'anno scorso ogni passaggio sbagliato c'era un mormorio, oggi come con l'Empoli la gente lo ha applaudito, e questo ovviamente non è che fa bene a Mauete, fa bene a tutti, fa bene anche a tutti i calciatori, quindi sicuramente in questo senso sta vivendo un momento di fiducia in se stesso, penso anche che senta la mia di fiducia, e quindi credo che se sentirà anche quella dei tifosi sia un giocatore recuperato.
1: Ne vedremo delle belle in questo campionato, perché la partecipazione negli spalti salirà con quelle che sono le ambizioni delle società sia di Perugia sia ovviamente di Livorno, ma anche di tant'altre, e sarà un campionato ad altissimo livello che promette sicuramente spettacolo e tanta curiosità. Mare agitato in quel di Grosseto, non bastava la polemica a distanza fra il Lamioni, presidente del Grosseto, e il sindaco Vivarelli della cittadina maremmana, che arriva un ricorso amministrativo da parte della società biancorossa per l'impiego di un calciatore che si chiama Mastrantonio nella gara Grosseto-Guidonia di Coppa Italia

0: perché appunto sarebbe stato squalificato e non avrebbe mai scontato la giornata di squalifica. Il legale del Grosseto dice: rispettiamo massimamente le posizioni e le valutazioni espresse dal direttore generale e consulente legale del Guidonia Montecelio in queste ultime ore relativamente all'impiego del calciatore Valerio Mastrantonio in occasione della gara di Coppa Italia Grosseto-Guidonia. La posizione della società maremmana sul tema dibattuto è chiara e netta e non ammette interpretazioni di sorta. Il signor Mastrantonio ha preso parte alla gara contro la compagine mia cliente in posizione irregolare perché gravato da un turno di squalifica mai scontata sino alla data dell'incontro di due giorni or sono, squalifica combinata dal giudice sportivo all'esito della finale di Coppa Italia di Serie D 2024-2025 fra Guidonia e Ravenna. Anno calcistico nuovo, problemi vecchi, come questo naturalmente una dimenticanza sicuramente della squalifica di questo giocatore, ma anche polemiche per quelle che sono state le decisioni arbitrali in alcuni incontri dove c'è stata una tensione un po' più particolare rispetto all'inizio della stagione che non dovrebbe esserci. Insomma, il tutto ci auguriamo che sia ricondotto sulle strade di una certa normalità perché poi i campionati terminino con la stessa regolarità che meritano i tifosi che accorrono a fare il tifo per le proprie squadre. Ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
2: Previsioni meteorologiche, 18 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso al mattino, con minime più fresche, complice la maggior copertura nuvolosa di oggi, che ha abbassato le temperature. Tra pomeriggio e sera, passaggio di alcune nubi medio-alte e possibilità di locali e brevi rovesci in Appennino. Ventilazione debole variabile, temperature massime in nuovo aumento, ma senza i picchi raggiunti nei giorni scorsi. Affidabilità alta.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Non so quando questa mia conversazione sarà mandata in onda, però io sto registrando la conversazione il giorno 5 luglio alle ore 16:30, è una domenica e sta facendo molto caldo. Questa introduzione è perché vorrei parlare di un argomento in questo momento molto attuale, ossia il colpo di calore. Il colpo di calore è una conseguenza grave che può derivare dall'incremento anomalo della temperatura interna oltre i 40 gradi. In questa condizione è fondamentale intervenire il prima possibile per bloccare ulteriori incrementi della temperatura che risulterebbero fatali. Il colpo di calore può colpire qualsiasi individuo, ma diciamo che a correre i rischi, i maggiori rischi, sono soprattutto coloro che hanno superato i 65 anni e i bambini piccoli. Intervenire per tempo è fondamentale per evitare gravi complicazioni a livello di organi come il cervello, il cuore, i reni, i muscoli. Nei casi più gravi, il colpo di calore può portare anche al decesso. Una delle possibili complicazioni è infatti lo shock causato da una improvvisa riduzione della pressione arteriosa. Normalmente noi sappiamo che il corpo si raffredda sudando, il sudore evapora e abbassa la temperatura corporea. Quando però fa troppo caldo e è un caldo umido e si perdono molti liquidi, oppure quando si fa sport o un lavoro intenso con caldo, il cervello stacca il meccanismo del sudore. Questo, non sudando, comporta un aumento della temperatura interna. Quali sono, adesso vediamo, i sintomi che fanno pensare al colpo di calore? Innanzitutto una temperatura superiore ai 40 gradi. Questo si misura la temperatura se uno chiaramente ha un termometro. La pelle è calda, rossa e secca, cioè il paziente non suda più. Questo è il sintomo più importante. Vi possono essere confusioni, delirio, un comportamento strano, mal di testa forte e pulsante, nausea e vomito, battito cardiaco accelerato e respiro corto, fino a una perdita di coscienza o convulsioni. Cosa fare subito? Innanzitutto, chiaramente chiamare i soccorsi, ma poi l'obiettivo è far scendere sotto i 39 gradi la temperatura corporea. Portare quindi il paziente all'ombra o in un luogo climatizzato, togliere i vestiti in eccesso, acqua fredda ovunque, quindi doccia, vasca, gettiti col tubo, spugne bagnate, soprattutto in alcuni punti chiave, collo, ascelle, inguine e schiena. Mettere poi borse di ghiaccio o panni freddi sul collo, ascelle e inguine e puntare il ventilatore. Se è cosciente e non vomita, al paziente possiamo dare piccoli sorsi di acqua fresca, non ghiacciata, niente alcol, niente caffè, niente bibite zuccherate. Chiaramente, se il paziente fosse incosciente, in questo caso non dobbiamo dare acqua per bocca, perché ci sarebbe il rischio di soffocamento. In questi casi, per abbassare la temperatura, non dobbiamo somministrare al paziente né aspirina né paracetamolo, ossia la tachipirina, che nel caso del colpo di calore non abbassano la febbre e anzi possono avere un effetto negativo perché affaticano il fegato e i reni. Perché il colpo di calore è così pericoloso? Perché a 42 gradi le proteine del nostro corpo iniziano a cuocersi. Dopo 30-60 minuti a quella temperatura si può avere un danno al cervello, una insufficienza renale, una coagulazione del sangue, danni anche al fegato. Per questo il colpo di calore uccide una persona su 10 se viene trattato troppo tardi. Prevenzione: si può prevenire il colpo di calore? Senza dubbio. Innanzitutto fare una idratazione preventiva, cioè bere prima di avere sete. 2 litri, 2 litri e mezzo di acqua al giorno col caldo. E se sudi tanto, se uno suda tanto, bisogna che aggiunga acqua, un pizzico di sale o bevande con elettroliti. Uscire nelle ore intelligenti, cioè non andare in giro tra le 11 e le 17, non fare sport o attività pesanti in questi orari. Quindi bisognerebbe uscire la mattina presto e uscire dopo le 6 del pomeriggio. Vestirsi anche in maniera adeguata. I vestiti dovrebbero essere chiari, larghi, fatti di cotone o di lino, cappello con visiera e chiaramente non usare indumenti di colore scuro. La casa dovrebbe essere fresca e se uno fa sport o lavora all'aperto non stare mai da solo, perché uno si controlla a vicenda. Dopo un colpo di calore, anche se uno si riprende, per 7 giorni uno è sempre più a rischio, quindi non fare sport, niente sole, riposo e tanta acqua, e fare un controllo medico per vedere se cuore e reni funzionano. Per Radio Incontro in Blu, Mauro Burbi.
2: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Restate con noi! Anche d'estate, sulla tua auto, in DAB, cerca Incontri in Blu.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Resta alta la tensione nel Golfo, colpita una nave nello stretto di Hormuz, ferita una persona. In Medio Oriente nulla di fatto dall'incontro fra Kushner e Netanyahu, che ribadisce no al piano per Gaza. Ucraina, attacchi russi nella regione di Kharkiv, 10 le vittime. Kiev lancia oltre 700 droni contro il territorio russo. Scia di femminicidi nel veneziano, nonostante gli ammonimenti un uomo ha ucciso l'ex compagna e dopo 25 giorni di agonia è morta la giovane donna sparata dal marito nel Cagliaritano. Sport, rientra tra gli applausi Sara Curtis, la campionessa europea dei 50 d'orso, che ha segnato anche il nuovo primato del mondo, pronta a ripartire per gli States, dove continuerà ad allenarsi. Buongiorno da Antonella Mitola. In Medio Oriente nulla di fatto nell'incontro ieri fra l'inviato della Casa Bianca Kushner e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce il no al ritiro da Gaza e uno Stato palestinese, bloccando di fatto il piano di pace di Trump. Sentiamo Leonardo Possati.
1: Netanyahu non si fida di Hamas. Dopo il lungo colloquio a Gerusalemme con Kushner, inviato di Trump, gli Stati Uniti chiedono a Israele piccoli passi per verificare l'impegno del gruppo terrorista al disarmo. Ma il leader israeliano avverte: senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà ricostruzione a Gaza. Sul fronte interno Netanyahu, soddisfatto dei risultati delle primarie del Likud avvenute

0: avvenute ieri in vista delle elezioni del 27 ottobre, non riesce a tenere testa ai coloni in Cisgiordania, o meglio, non fa nulla per arginare e punire le loro violenze. Nelle ultime ore hanno dato fuoco ai campi nella periferia del villaggio palestinese di Turmus Aya, aggressioni a Beita e nuove tensioni vicino a Betlemme e Kusra, dove alcune famiglie palestinesi restano di fatto bloccate nelle proprie case. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ed è alta la tensione nel Golfo Persico. Una nave, non meglio precisata, è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio mentre manovrava per uscire dallo stretto di Ormuz, lo segnala il centro del Regno Unito per le operazioni di commercio marittimo. Teheran annuncia Ormuz e resta chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli accordi. Il conflitto in Ucraina vive sempre più di pesanti attacchi e contrattacchi aerei. Oltre 600 droni armati ucraini sono stati lanciati sulla regione di Mosca e i russi rispondono con una raffica di missili che uccidono almeno 10 persone nella regione di Kharkiv. Sentiamo Andrea Domaschio.
2: Tra la notte scorsa e stamane 620 droni d'assalto ucraini hanno invaso il cielo nella regione di Mosca. Secondo il Cremlino almeno 180 sarebbero stati abbattuti. Rapida e feroce la reazione russa che ha colpito con una salva di missili l'area di Kharkiv nel nord-est ucraino, uccidendo una decina di persone e ferendone molte altre. Un attacco brutale, lo definisce Zelensky, cui risponderemo allo stesso modo, promette il presidente ucraino. E mentre il quotidiano britannico Daily Telegraph rivela che Putin avrebbe fatto costruire basi segrete per droni d'attacco lungo i confini con la NATO, oggi un tribunale di Mosca ha condannato a 11 anni di carcere Lev Schlossberg, vicepresidente del partito pacifista d'opposizione Yabloko. Formazione politica già esclusa dalle elezioni parlamentari di settembre, oggi Yabloko ha visto respingere il suo ricorso dalla Corte Suprema, davanti alla quale 55 suoi attivisti sono stati arrestati per proteste. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ora la cronaca: scia di femminicidi. Nonostante 7 segnalazioni ai carabinieri, un ammonimento del questore, un uomo ha ucciso l'ex compagna nel veneziano e dopo 25 giorni di agonia è morta la giovane donna sparata dal marito nel cagliaritano. Sentiamo Lucia Scione.
3: I vicini di casa erano stati allertati da Tania Terrin, 39 anni, strangolata dall'ex compagno la sera di Ferragosto a Camponovara, in provincia di Venezia. Se dovesse bussare alle vostre porte, aveva detto, non apritegli. Lui, Dino Keber, 41 anni, alla fine della relazione con la donna non si era mai rassegnato. Mi ammazzo, le ripeteva ossessivamente. Così ha fatto, ma dopo averla uccisa. L'uomo era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Dopo un'altra aggressione ad aprile aveva ricevuto un ammonimento dal questore. Per ben 7 volte la vittima e la sua famiglia si erano rivolte ai carabinieri. Tania non aveva mai ritirato le denunce, ma temeva gesti di autolesionismo dell'ex. Intanto, ieri a Cagliari, dopo 25 giorni di agonia, ha cessato di lottare Michela Rubio, 47 anni. Il 23 luglio suo marito, Alessandro Pintus, le aveva sparato alla testa ed aveva ucciso anche Andrea, il fratello della vittima. Per l'assassino, che aveva confessato davanti ai carabinieri e al GIP entrambi i reati, cambia il capo di imputazione: duplice omicidio volontario. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per l'esalazione di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Il ragazzo, che si trovava in una cella singola ieri sera, ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco e deceduto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. In Colombia gli abitanti di Cali ieri sera hanno tenuto una veglia di preghiera in memoria delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 di una settimana fa, che ha ucciso 289 persone. E mentre in Colombia è tempo di bilanci, l'Indonesia trema ancora. Nuova scossa sull'isola di Sumatra di magnitudo 6.1. Sentiamo Pierluigi Vito.
4: Trema ancora la terra in Indonesia. Una scossa di magnitudo 6.1 ha colpito la costa dell'isola di Sumatra a una profondità di 29 chilometri. Ancora non sono stati resi noti danni per questo nuovo sisma, ma intanto è salito a 68 morti il bilancio di quello che sabato ha scosso in particolare l'isola di Flores. I feriti sono 213. Al momento si contano quasi 13.000 sfollati in tutto il paese, mentre il numero degli italiani bloccati sull'isola di Flores è di circa 700. Nessuno di loro, tuttavia, sembra aver riportato danni o problematiche particolari. Complessivamente in Indonesia risultano almeno 2.000 italiani iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero e altri 6.000 tra turisti e lavoratori sono registrati nell'area. La Farnesina invita i nostri connazionali a mantenersi in contatto con l'ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell'unità di crisi. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Dopo il grande caldo, una perturbazione ha portato diversi temporali al centro-nord, oggi il maltempo si sposta al sud, allerta gialla in 7 regioni, ma il gran caldo e la siccità delle scorse settimane hanno messo in ginocchio i campi con un aumento dei costi e relativi nuovi rincari per i consumatori. Sentiamo le voci di alcuni consumatori al microfono di Erika Calvani.
5: Ha riscontrato una variazione dei prezzi nell'ultimo periodo?
6: Qui al mercato no, ma le cose nelle frutterie tantissimo, a voglia.
7: Qua il mercato è particolare perché qua alla fine rimane sempre com'è, non è che c'ha, sì ce l'ha le oscillazioni, però non è che si subisce tutto sto cambiamento.
8: Sì, certo, la siccità non aiuta, tutto questo caldo appunto.
5: Anche al mercato?
8: Al mercato si riesce ancora a vedere dei prezzi più contenuti, bisogna essere molto attenti nella scelta.
9: Sì, beh, qui si trova le verdure che costa di meno, però deve scegliere un po' quello che è più buoni.
5: Alti, prezzi alti. Anche al mercato?
10: E qualche volta sì, qualche cosa no, non tutti uguali, ma sì, alto il prezzo, sì.
1: L'aeroporto di Catania ha riaperto senza limitazioni e con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo. La decisione giunta in seguito al passaggio dallo stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione. È stata dunque disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Il museo regionale a Cascina di Messina è oggi regolarmente aperto dopo il furto la sera di Ferragosto delle preziose tavole dipinte da Antonello da Messina. Intanto vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri. Le verifiche si concentrano in particolare sui sistemi di allarme al museo che non hanno funzionato. Lo sport, paragone con la Pellegrini, pesante ma fa onore, così sarà Curtis di rientro dagli europei di nuoto di Parigi, dove ha conquistato l'oro nei 50 metri dorso segnando il nuovo record del mondo. Ascoltiamo le parole di Sara Curtis.
11: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'andamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo, in generale il record del mondo sul 50 dorso sicuramente, che era tanto voluto, e sono contentissima che sia arrivata, che sia arrivato quest'anno, ecco. Partirò già il 22 per gli Stati Uniti, quindi ho tempo per fare il mio compleanno a casa e poi dovrò già andare via. Sicuramente cercherò di lavorare, continuare ovviamente su entrambi gli stili, perché li ho forti entrambi, quindi conviene così, ecco.
1: Segnali di miglioramento per Gael Trepil, il giovane attaccante di 20 anni del Cagliari che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Trepil è ricoverato a Sassari in terapia intensiva ed è ancora intubato in coma farmacologico. È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sadi in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. È sempre fragile la situazione in Medio Oriente, nulla di fatto nell'incontro di ieri tra l'inviato della Casa Bianca Kushner e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce il no al ritiro da Gaza e alla creazione di uno Stato palestinese, bloccando di fatto il piano di pace di Trump.
2: Netanyahu non si fida di Hamas. Dopo il lungo colloquio a Gerusalemme con Kushner, inviato di Trump, gli Stati Uniti chiedono a Israele piccoli passi per verificare l'impegno del gruppo terrorista al disarmo. Ma il leader israeliano avverte: senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà ricostruzione a Gaza. Sul fronte interno Netanyahu, soddisfatto dei risultati delle primarie del Likud avvenute ieri in vista delle elezioni del 27 ottobre, non riesce a tenere testa ai coloni in Cisgiordania, o meglio, non fa nulla per arginare e punire le loro violenze. Nelle ultime ore hanno dato fuoco ai campi nella periferia del villaggio palestinese di Turmus Aya, aggressione a Beita e nuove tensioni vicino a Betlemme e Kusra, dove alcune famiglie palestinesi restano di fatto bloccate nelle proprie case. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Tensione nello stretto di Hormuz, dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchina e il ferimento di un membro dell'equipaggio, lo segnala il centro del Regno Unito per le operazioni di commercio marittimo. Teheran annuncia: Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi. La guerra in Ucraina, attacco missilistico russo che ha ucciso 10 persone su Kharkiv, altre 8 persone sono rimaste ferite. Risponderemo, avverte il presidente Zelensky. Nella notte lanciati 791 droni su 15 regioni russe, comprese quella di Mosca. Nel raid sono rimaste ferite 3 persone, tra cui un bambino. Non si fermano gli omicidi nei confronti di donne. Nonostante 7 segnalazioni ai carabinieri, un ammonimento del questore, un uomo ha ucciso l'ex compagna nel veneziano e dopo 25 giorni di agonia è morta la giovane donna alla quale il marito aveva sparato in testa nel cagliaritano.
3: I vicini di casa erano stati allertati da Tania Terrin, 39 anni, strangolata dall'ex compagno la sera di Ferragosto a Camponovara, in provincia di Venezia. Se dovesse bussare alle vostre porte, aveva detto, non apritegli. Lui, Dino Keber, 41 anni, alla fine della relazione con la donna non si era mai rassegnato. Mi ammazzo, le ripeteva ossessivamente. Così ha fatto, ma dopo averla uccisa. L'uomo era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Dopo un'altra aggressione ad aprile aveva ricevuto un ammonimento dal questore. Per ben 7 volte la vittima e la sua famiglia si erano rivolte ai carabinieri. Tania non aveva mai ritirato le denunce, ma temeva gesti di autolesionismo dell'ex. Intanto, ieri a Cagliari, dopo 25 giorni di agonia, ha cessato di lottare Michela Rubio, 47 anni. Il 23 luglio suo marito, Alessandro Pintus, le aveva sparato alla testa ed aveva ucciso anche Andrea, il fratello della vittima. Per l'assassino, che aveva confessato davanti ai carabinieri e al GIP entrambi i reati, cambia il capo di imputazione: duplice omicidio volontario. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,50%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate. Con Max Occhiato.
2: Quante parole spenderemo oggi? Proviamo a contarle, sarà un'impresa titanica, ovviamente voi ci potete provare un po' come nel classico gioco enigmistico dell'estate, a vedere e soprattutto a scoprire quante parole dirò io e quante ne dirà Davide Dedè. Forse per quelle di Davide forse è un po' più facile, no? Perché quasi zero, diciamo così. Dalla parte tecnica un saluto anche da lui e anche a lui ovviamente e anche a voi che ci seguite, quindi il nostro contatto è sempre il medesimo, diretta a radioinblu.it per tutti i vostri messaggi legati all'estate, al rientro, alle vacanze, a tutto quello che state facendo in questo pomeriggio. Noi vi terremo compagnia come al solito nella prima parte dalle 14 alle 16 e poi a seguire la seconda parte con i ricordi della passata stagione delle parole qui su Inblu 2000 affidati a Marco Parce. Intanto iniziamo con gli anni 90, quelli di un grande successo di Elisa, Sleeping.

Il ritorno di Cher su In Blue 2000, If I Could Turn Back Time, dal 1989. Abbiamo parlato di lei proprio qualche giorno fa come una delle donne più influenti del pop internazionale, anche perché insomma tra quelle che hanno venduto di più nella sua carriera, più dischi e anche più collaborazioni, più apparizioni live insieme ai grandi successi di altre donne della musica internazionale che abbiamo citato, come ad esempio la grandissima, indimenticabile, indimenticata Whitney Houston. E poi abbiamo anche i dati alla mano della grande pop star che praticamente troneggia su tutte, anche su Mariah Carey, che è Madonna. Intanto noi ci occupiamo dei live di questa giornata del 18 agosto. Magari c'è qualcosa di interessante anche dalle vostre parti, quindi fateci sapere mandandoci un messaggio. Devo dire pochi ma buoni oggi gli artisti presenti: Francesco Renga, Monte Lapiano in provincia di Chieti, questa è la location per lui, in piazza Cerri. Ci sarà anche il live di Mario Biondi a Borgia, in provincia di Catanzaro, al parco in zona Roccelletta. E poi Luca Carboni a Forte dei Marmi in provincia di Lucca vi aspetta al parco di Villa Bertelli questa sera a partire dalle 21. C'è anche il live di Neck a Rocco Imperiale, provincia di Cosenza, Arena del Mare per lui, mentre Giusy Ferreri sarà a Venosa, sempre in provincia di Potenza, in questo caso piazza Umberto I. Andiamo al live di Fabrizio Moro a Pescina, in provincia dell'Aquila, in piazza Duomo. E poi abbiamo l'appuntamento con Paola Turci a partire dalle 21.30 a Sanremo Imperia, Auditorium Franco Albano in corso Imperatrice 84. Andiamo avanti, c'è la PFM Marina di Modica in provincia di Ragusa, Auditorium Mediterraneo in via Falconara, e poi ancora a Presicce, Acquarica in provincia di Lecce, nella zona della piazza troviamo Raff questa sera a partire dalle 21. Madame, e chiudiamo con lei, Alger Summer Festival, questo è un festival di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, all'anfiteatro Ivan Graziani in viale Primo Maggio ad Alghero in provincia di Sassari. E poi, ma giusto perché vogliamo spiare, vogliamo andare a vedere cosa accadrà nella giornata di domani, vi segnalo in provincia di Foggia da Pricena ci sarà il live dei Pooh a Cava dell'Erba, e poi Fiorella Mannoia a Cirò Marina in provincia di Crotone. Per lei il luogo è l'Arena Saracena, quindi ma ci aggiorneremo ovviamente domani per tutti gli altri live. Qui è live la musica, oltretutto è gratis, è tutto gratis, non pagate nulla, e soprattutto ascoltiamo il nuovo di Olivia Dean.

Sì, lui si chiama Principe, è un vero principe giovanissimo della musica italiana, con Scintilla, la sua nuova canzone che parla di dipendenza emotiva, anche il coraggio di superare un rapporto tossico. Dicevamo Principe, ma chi è? Vi chiederete voi. È il nome d'arte di Eugenio Bovina, originario di Sant'Agata bolognese, cresciuto appunto nella campagna emiliana, ha iniziato a scrivere canzoni con la chitarra del papà, sviluppando questa scrittura influenzata soprattutto dal cantautorato italiano. E poi dicono che i giovani insomma non ascoltano i classici, invece non è così. E artisti che sono da lui preferiti come Vasco Rossi, Lucio Dalla e Cesare Cremonini, quindi insomma il ragazzo si sta facendo notare proprio anche con questo nuovo EP e anche questo nuovo singolo dal titolo Scintille, appena ascoltato qui su In Blu 2000. Un saluto a Sara e a Martino, quest'ultimo in ferie ma non partirà quest'anno. Ecco, vi abbiamo chiesto anche ieri un po' per la situazione economica, un po' per tutto quello che insomma può essere una causa scatenante principale della vostra permanenza in città. Fateci sapere, soprattutto se rimarrete in città, e noi vi facciamo compagnia, la giusta compagnia, anche in questo pomeriggio, come al nostro amico Martino e a tutti quelli che ci scrivono a diretta @radioinblu.it. Arriva Tone Dai.

Serial Lover di Senna Spyro qui su In Blu 2000, buon pomeriggio a tutti voi. E certe volte cerchiamo di scoprire, di scovare qualche notizia carina, divertente, rilassante, ma soprattutto le buone notizie che circolano nel nostro paese. Non è sempre facile, devo dire, con tutto quello che accade nel mondo e anche in Italia, trovare queste chicche, queste notizie è veramente sempre più difficile ogni giorno. Però abbiamo trovato una buona notizia che ha a che fare con il boom delle nascite. Si dice sempre che nel nostro paese si fanno sempre meno figli, e in questo caso c'è un'inversione di tendenza in una città che è il capoluogo lombardo, parliamo di Milano per l'appunto, ed è anche un boom di una nuova usanza del doppio cognome. Milano in questo caso è un passo avanti, c'è questa nuova tendenza appunto per questo 2026, cioè quello di inserire la scelta di trasmettere ai propri figli il doppio cognome, quindi quello di entrambi i genitori. Sta registrando questo fenomeno una crescita notevole a Milano, città apripista in Italia per il superamento del solo cognome paterno. È un cambiamento importante che ha subito un'accelerazione decisiva a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nel 2022, la quale aveva dichiarato illegittimo l'automatismo del gentilizio paterno, definendolo discriminatorio e lesivo dell'identità del figlio. La rivincita della mamma, possiamo chiamarla così, dai, i genitori milanesi si dimostrano più pronti a recepire questo nuovo paradigma di parità. Secondo i dati Istat riferiti al 2024, oltre al 18% di bambine e bambini nati con il doppio cognome, i dati evidenziano che il 16% dei neonati ha ricevuto il solo cognome materno, dati che parlano da soli se si pensa che la media nazionale è del 6,7. Questo significa che in più di un terzo delle culle milanesi la tradizione patriarcale del nome è stata affiancata o addirittura superata. Vediamo anche i nomi più gettonati. Sul fronte dei nomi, il primo semestre di quest'anno segna uno storico cambiamento al vertice della classifica maschile, perché Tommaso è il nome più scelto dalle famiglie milanesi, davanti a Edoardo e Leonardo, che invece guidavano la graduatoria degli ultimi 4 anni. Tra le bambine torna invece al primo posto Matilde, bellissimo nome tra l'altro, già in testa nel 2024 e seconda nel 2025, sembra un po' una classifica, seguita da Ginevra, mentre Bianca e Vittoria condividono la terza posizione. Dopo essere stato il nome più scelto nel 2025 anche in cima alla classifica negli ultimi anni, c'è Sofia che purtroppo scende al sesto posto, ma comunque rimane uno dei nomi più dati appunto alle piccole. Quartieri fertili, anche in questo caso ci sono dei dati curiosi. Nei primi 6 mesi di quest'anno le nuove nate e i nuovi nati sono stati 4.324 a Milano, ovviamente, di cui il 51,23 maschi. Il municipio 8 si conferma quello con il maggior numero di nascite nel 2025, con 1.399. Questi sono dati che ovviamente interessano gli amici di Milano, ma che valgono come una sorta di istantanea, di fotografia di quello che accade nel nostro paese con l'adozione del doppio cognome e naturalmente anche i nomi più gettonati di questo 2026. Alle 14.32 ritorniamo alla musica italiana, lo facciamo con Tiziano Ferro.

0: Kiss Me Sixpence, Land Richer 1999 qui su Blu 2000, e ricordiamo anche di scaricare la nostra app Play 2000 e anche andare sul sito play2000.it per ascoltarci streaming, vivere i nostri contenuti in podcast, recuperare tutti i video e soprattutto i contenuti anche di TV 2000. Portatela sempre con voi, l'app Play 2000.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

0: sono da tantissimi anni che io cerco di recuperare sul territorio la musica del passato, quella della tarantella, dei canti d'amore, di sdegno, della spartenza. E cercato di riproporre tutto questo in una chiave più attuale, in modo di essere più attrattivo verso i giovani.
1: E tutto questo si concretizza grazie alla tua direzione artistica per un festival che ritorna per la 28ª edizione, sono tanti anni, a partire da domani a Caulonia, Reggio Calabria.
0: Domani c'è questa edizione, la 28ª edizione di questo straordinario festival che resiste nel tempo e che cerca sempre di porre al centro dell'attenzione la cultura popolare di questo territorio, della Calabria, del sud Italia in qualche modo. È un festival dove ormai ci sono tantissime attività che ruotano attorno a questo festival, oltre ai tantissimi artisti che ogni sera si esibiranno sul palcoscenico principale di Piazza Mese.
1: Esatto, quindi Caulonia Tarantella Festival, si rinnova questa tradizione, 4 giorni di incontri, approfondimenti, ci sono anche corsi e concerti, e c'è un corso che mi ha particolarmente colpito, se vuoi ne parliamo subito, Mimmo, che è quello proprio della tarantella, no? Si potrà studiare in qualche modo e ballare.
0: Ci sono i maestri di danza che fanno approcciare a chi ancora non è addentrato su questo mondo delle danze del sud, e abbiamo quello specifico sulla tarantella calabrese, ma poi anche i corsi sulle danze delle altre regioni, la tamuriata e la pizzica in modo particolare.
1: E poi lo diciamo per tutti i nostri ascoltatori che verranno anche da quelle parti, che quest'anno c'è un tema molto importante che è suoni di pace.
0: Suoni di pace è una tematica che abbiamo voluto dare a questo festival, vista la particolare condizione del nostro mondo, dove i venti di guerra fischiano in modo ossessivo, e abbiamo pensato che era il momento giusto di dare a questo festival questo nome, suoni di pace, proprio per creare almeno l'attenzione su questa tematica che è molto importante, che ci interessa per la nostra vita quotidiana.
1: È importante anche segnalare che questa è un'edizione dedicata ad Angelo Frammartino. Chi era Angelo?
0: Angelo Frammartino era un ragazzo di Caulonia che si interessava proprio di della pace, degli interscambi tra le culture. Era un ragazzo che in quel periodo era nel Medio Oriente, era a Gerusalemme, dove poi è stato ucciso in un attentato.
1: Quindi un ricordo molto sentito, e ci sono queste giornate che inizieranno ovviamente domani, un'apertura che sarà affidata a Delia Puglisi e poi tantissimi artisti, ce ne vuoi citare qualcuno magari di questi giorni?
0: Esattamente, magari ve li cito velocemente, sì. Allora, il primo giorno abbiamo Delia Puglisi e Francesco Giannini, un artista del luogo, poi abbiamo il 21 Danilo Sacco, Andrea Brest, ho saltato un giorno.
1: Sì,
0: il giorno
1: dopo
0: abbiamo Cece Barretta, Lidia Kovic con la Balkan Orchestra e le Limpe della Tamorra. Poi abbiamo il 21 Danilo Sacco, Andrea Brest, Carmen Flocker e Zingari Felici. Per concludere il giorno 22, dove ci sarà Dolce Nera che dialogherà con la mia band, faremo delle cose insieme, poi ci sono anche Gioia Popolare e un gruppo che si chiamano Cantare.
1: Esatto, quindi duetterà con
0: la panoramica artistica delle serate.
1: Dolce Nera duetterà col tuo gruppo e quindi anche tu sarai coinvolto in questa tradizione incredibile in compagnia di Dolce Nera. E poi dicevamo laboratori, motivo anche di riscoprire la tarantella, come dicevi tu, con dei corsi speciali aperti a tutti. E poi segnaliamo che c'è un evento dedicato alla memoria e al dialogo sociale il 22 agosto prossimo, che è il Mediterraneo che unisce.
0: Sì, proprio abbiamo dedicato questo momento, questo spazio al questa tematica appunto delle culture del Mediterraneo. Sappiamo quanto è importante il dialogo tra le culture, e poi ci sarà chi ha vissuto e chi ha conosciuto Angelo Frammartino, ci racconterà di questo ragazzo, di questo personaggio importante per quello che è successo e per quello che sta succedendo ancora nel mondo.
1: Tutti in Piazza Mese a Caulonia, Reggio Calabria, per il Caulonia Tarantella Festival. C'è qualcuno che vuoi ringraziare, Mimmo, per questa edizione che ti ha dato?
0: Voglio ringraziare in modo particolare l'amministrazione comunale, che ancora una volta mi hanno dato questa opportunità.

0: l'opportunità di essere il direttore artistico di questa edizione. Poi voglio ringraziare tutti quelli che collaborano per la riuscita di questo evento, il sindaco, gli assessori, ma poi voglio ringraziare anche i ragazzi della mia band che sono sempre disponibili, la mia produzione, insomma voglio ringraziare tutti quelli che mi stanno intorno e che stanno intorno a questo grande evento per la sua riuscita.
1: E allora grazie Mimmo, non ci resta che augurarti buon lavoro, ne avrei tanto da fare nei prossimi giorni e soprattutto buon divertimento a tutti gli amici che verranno a trovarvi.
0: Grazie mille, venite a trovarci a Cavolonia per respirare questa atmosfera che penso che solo in questo borgo potete respirare in questi 4 giorni.
1: Bellissimo.
0: Ci aspettiamo alla rossa.
1: Ciao Mimmo, alla prossima, è stato un piacere.
0: Ciao, grazie ancora, grazie di tutto.
1: Ciao, ciao. Allora, grazie a Mimmo Cavallaro, nostro ospite del pomeriggio, queste sono le parole dell'estate, un'estate bella piena di eventi, di festival, ma anche di musica con i

questo punto tutti quelli che sono a Riccione a far vacanza dei giornalisti qui su Blu 2000. Nella prossima ora, ormai vicinissima, parleremo anche della camminata più famosa della storia della musica internazionale, poi le anticipazioni delle classifiche dell'estate. Arrivano gli U2.

0: In Blu 2000 News.
1: Pomeriggio da Pier Achille Dolfini, tensione nello stretto di Hormuz dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi e su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. La guerra in Ucraina, un attacco missilistico russo su Kharkiv ha ucciso 10 persone, ne ha ferite 8. Kiev lancia 791 droni su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca.
2: Tra la notte scorsa e stamane 620 droni d'assalto ucraini hanno invaso il cielo nella regione di Mosca. Secondo il Cremlino almeno 180 sarebbero stati abbattuti. Rapida e feroce la reazione russa che ha colpito con una salva di missili l'area di Kharkiv nel nord-est ucraino, uccidendo una decina di persone e ferendone molte altre. Un attacco brutale lo definisce Zelensky, cui risponderemo allo stesso modo, promette il presidente ucraino. E mentre il quotidiano britannico Daily Telegraph rivela che Putin avrebbe fatto costruire basi segrete per droni d'attacco lungo i confini con la NATO, oggi un tribunale di Mosca ha condannato a 11 anni di carcere Lev Schlossberg, vicepresidente del partito pacifista d'opposizione Yabloko. Formazione politica già esclusa dalle elezioni parlamentari di settembre, oggi Yabloko ha visto respingere il suo ricorso dalla Corte Suprema, davanti alla quale 55 suoi attivisti sono stati arrestati per proteste. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Veglia di preghiera ieri a Cali in Colombia per le quasi 300 vittime del terremoto di una settimana fa. Intanto in Indonesia, nuova scossa di magnitudo 6.1.
3: Trema ancora la terra in Indonesia. Una scossa di magnitudo 6.1 ha colpito la costa dell'isola di Sumatra a una profondità di 29 chilometri. Ancora non sono stati resi noti danni per questo nuovo sisma, ma intanto è salito a 68 morti il bilancio di quello che sabato ha scosso in particolare l'isola di Flores. I feriti sono 213. Al momento si contano quasi 13.000 sfollati in tutto il paese, mentre il numero degli italiani bloccati sull'isola di Flores è di circa 700. Nessuno di loro, tuttavia, sembra aver riportato danni o problematiche particolari. Complessivamente in Indonesia risultano almeno 2.000 italiani iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero e altri 6.000, tra turisti e lavoratori, sono registrati nell'area. La Farnesina invita i nostri connazionali a mantenersi in contatto con l'ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell'unità di crisi. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,44% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate.
1: Quello che non ho è una camicia bianca.

i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Di ritorno nella seconda ora delle parole dell'estate con le anticipazioni che ormai conoscete benissimo, quelle che fanno parte delle classifiche dell'estate del prossimo weekend. Allora, ieri abbiamo anticipato la classifica del passato musicale, era un'estate dell'anno, lo scoprirete se avete perso la puntata di ieri, lo scoprirete sabato e domenica dalle 14 alle 15. Oggi la classifica aggiornata con i più programmati della nostra vostra radio preferita, ovvero quello che state ascoltando in questo momento in Blu 2000, quindi la nostra chart che vede alla posizione numero 20 in discesa rispetto a 7 giorni fa YouTube con Street of Dreams che abbiamo ascoltato tra l'altro prima. Numero 19 scende anche Bruno Mars con Oh My Soul. Alla 18 Sam Fender e Olivia Dean perdono quota con Rain In. Alla 17 stabile Material Lover di Sienna Spyro, mentre Jovanotti e Alfa rimangono stabili al numero 16 con Buon Vento. Numero 15 per Dance No More, la canzone di Harry Styles in discesa, e c'è la nuova entrata, l'unica di questa settimana, la numero 14. Parliamo di loro, sono stati anche nostro disco in Blu 2000 della settimana, i The Strokes, questo gruppo musicale rock alternativo indie americano che si è formato a New York nella Grande Mela nel 1998 ed è un gruppo di punta guidato dal frontman Julian Casablancas, che ha deciso anche di sparigliare un po' le carte, diciamo la verità, con il nuovo album e anche con dei suoni che hanno un po' stupito i fan. L'album d'esordio di questa band è targato 2001, Is This It, con tante sonorità garage rock che ritroviamo anche in questo nuovo album, e ha ottenuto l'acclamazione di pubblico e di critica proiettando questa band verso il successo internazionale, successo che si riconferma grazie a questa Lonely in the Future, che è l'unica nuova entrata della settimana in anteprima solo per gli ascoltatori delle parole dell'estate all'interno della chart in Blu 2000 alla 14.

The Strokes, Lonely in the Future, la nuova entrata, l'unica di questa settimana nella chart di Blue 2000, alla numero 14. Alla 13 stabile Francesco Gabbani con Summer Funk. Scaliamo queste posizioni di classifica fino alla 11, perché poi nel weekend vedremo quali sono le canzoni che compongono la top 10, appunto dalla 10 alla 1. Eravamo rimasti a Francesco Gabbani alla numero 13. La numero 12 che andiamo ad ascoltare è stabile rispetto a 7 giorni fa, e Parlar d'amore featuring Brash, il nuovo singolo di Saif, o Saif come ama farsi chiamare lui, che sarà tra gli ospiti speciali del concertone della Notte della Taranta, ormai imminente, sabato prossimo 22 agosto, in programma nel piazzale dell'ex convento degli Agostiniani di Melpignano. Salirà sul palco insieme all'orchestra popolare la Notte della Taranta, ci sarà, se non sbaglio, anche Emma, l'abbiamo citata qualche giorno fa, diretto dal maestro concertatore di tutto, direttore artistico e quant'altro, Ermal Meta, e anche al corpo di ballo diretto da Freddy Franzutti. Ricordiamo la partecipazione molto fortunata quest'anno nell'edizione di Sanremo per Saif, che è stato scelto anche per questo tema importante nell'edizione 2026 della Notte della Taranta, dedicata quest'anno al Mediterraneo, con diciamo luogo come luogo di attraversamenti, relazioni, anche influenze sul palcoscenico di Melpignano. Saif interpreterà la pizzica e anche il suo brano Tu mi piaci tanto, che si è classificato, lo ricorderete, al secondo posto all'ultimo festival di Sanremo. Ma c'è anche questa nuova canzone che arriva dopo Buona Domenica, si intitola Parlar d'amore, la troviamo al numero 12, stabile Saif.

sentono anche le onde del mare, non ci ho fatto mai caso, sul finale di questa canzone di Safe, Parlare d'amore. Insieme a Brescia, la numero 12, stabile della chart in 2000, giusto per chiudere il discorso, alla numero 11 troviamo in discesa Partenope, il successo estivo di Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors. Tutte le altre posizioni di classifica, venerdì vi daremo altre anticipazioni, poi sabato e domenica nel weekend.

Sugar Ray K con Enemies, novità qui su Blu 2000. Buon pomeriggio, anche parlando di un'iconica scena, un'iconica camminata, forse un'iconica copertina, la più iconica di tutte, quella di Abbey Road del 1969. Qui faremo la gioia del nostro Davide Dedè, che è un cultore dei Beatles, perché si sta girando il film proprio sui Beatles, ad opera del regista premio Oscar Sam Mendes, che ha ricreato questa iconica copertina di Abbey Road del 69 con fotografie esclusive che arrivano direttamente dal set. Si sta girando il film, non uno ma ben quattro film, su tutti e quattro i componenti dei Beatles, quindi continuano le riprese di questo progetto molto particolare. Quattro biopic o biopic, chiamateli come volete, ciascuno dedicato a uno dei componenti della band. Prime immagini che arrivano appunto di questa storica camminata da incorniciare sulle strisce pedonali, protagonisti che ricreano la celebre copertina di quest'album iconico e mostrano i quattro attori mentre ricostruiscono una delle scene davvero più iconiche della storia della musica. La produzione ha raggiunto Abbey Road, dove gli attori sono stati praticamente fotografati, sono fotografie che sono trapelate in rete mentre attraversano le famose strisce pedonali davanti agli studi londinesi, esattamente come nell'indimenticabile copertina. Lo scatto fu realizzato all'epoca, l'8 agosto del 69, da Ian Macmillan e divenne la copertina dell'11° album dei Beatles, pubblicato poi il 26 settembre dello stesso anno. Nei video del set ci sono quattro attori che attraversano la strada più volte, vestiti acconciati con costumi dell'epoca tali e quali a quelli datati appunto e indossati dai Beatles, circondati da automobili dello stesso periodo, perché è giusto, deve essere anche tutto perfetto, no, a livello storico e di cronologia. Proprio come McCartney, l'attore Paul Mescal, che interpreta appunto il grande Paul McCartney, cammina sulle strisce a piedi nudi. È un progetto veramente molto importante, che vede questi quattro film dedicati a ognuno dei componenti della band, per offrire a tutti gli spettatori, ai fan dei Beatles ma non solo, la storia da diversi punti di vista. Quindi sono stati scelti Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan e Joseph Quinn come attori protagonisti, rispettivamente nei panni di John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison. E poi un cast davvero variegato, non solo Abbey Road, dal set arrivano anche le immagini in questo momento del celebre concerto allo stadio di New York del 15 agosto del 65, poi un cast che si allarga sempre di più con protagoniste femminili come Saoirse Ronan nel ruolo di Linda McCartney, Anna Seguai in quello di Yoko Ono, Amy Lou Wood nei panni di Patty Boyd e Mia McKenna Bruce come Maureen Starkey. Quattro film prodotti dalla Sony arriveranno, e purtroppo Davide devi aspettare, nelle sale cinematografiche nell'aprile del 2028. Vabbè, c'è molto da aspettare, devo dire, però insomma il progetto sulla carta e anche dalle prime immagini si rivela davvero molto interessante. 15:26 di questo pomeriggio c'è Francesco.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000. 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Petal di Ariana Grande.

Lei è Ariana Grande con Petal, la sua nuova canzone, Disco Blu 2000 per tutta questa settimana. Allora, c'è una bella notizia che arriva da Verona, che unisce salute, tecnologia e anche musica, perché a Verona, per la prima volta al mondo, un impianto cocleare è stato realizzato per ascoltare la musica. Succede all'ospedale di Borgo Roma, grazie a questa tecnologia avanzata che consente non solo di sentire musica, ma di supportare il lavoro di riabilitazione dei pazienti. Una sorta di giubbotto, novità prima al mondo, che comunica vibrazioni, poi c'è questo visore da indossare che proietta immagini e una cuffia che trasmette i suoni, ed è una prima assoluta al mondo quella realizzata al Centro Regionale Chirurgia e Riabilitazione Bionica dell'Udito di Borgo Roma a Verona. Un paziente con impianto cocleare si è immerso praticamente nell'emozione della musica e insieme ha allenato e migliorato le sue capacità di sentire, ed è una storia che ha a che fare con una collaborazione importante che parte da lontano, questa realizzata con l'Università di Trento, perché a Verona da 30 anni diverse professionalità lavorano per migliorare la vita di chi è affetto da sordità o da ipoacusia, si chiama così. Grazie alla chirurgia e adesso sempre più attraverso le nuove tecnologie tutto questo è possibile, con interviste che poi sono state realizzate al direttore del Centro Regionale Orecchio Bionico, azienda ospedale Università di Verona, che ha confermato questa straordinaria nuova frontiera della tecnologia per aiutare appunto pazienti che soffrono di questo tipo di disabilità. 15:34 di questo martedì pomeriggio, noi ascoltiamo la musica insieme, lo facciamo ritornando agli anni 90 con

Sweet July, il ritorno dei Tech Dead qui su Blue 2000. Parliamo ancora di tecnologia applicata, quella cosa fastidiosa che quando torniamo dalla spiaggia ci portiamo dietro inevitabilmente, magari sulle borse, sui nostri vestiti, sulle ciabatte, ecco, da mare, cioè i granellini di sabbia che sono fastidiosissimi. Poi rischiamo di portarli dappertutto, davvero anche in auto se ci entriamo dentro, e ogni volta che lasciamo la spiaggia portiamo involontariamente con noi una piccola quantità di sabbia, rimane attaccata ovunque. Un gesto apparentemente insignificante che, ripetuto da migliaia di persone durante tutta l'estate, può contribuire anche alla dispersione dei granelli dagli arenili. Allora, da questa osservazione è nata un'idea, veramente un progetto italiano pensato per rimuovere la sabbia prima che i bagnanti lasciano la spiaggia e restituirla direttamente al luogo da cui proviene. Si chiama Beach Sand Cleaning Station ed è un'invenzione attribuita ad Antonello Bacco, Alessio Bacco e Lucia Lai, che rappresenta e si presenta come una piccola stazione da collocare in prossimità dell'uscita dalla spiaggia. Allora, il sistema utilizza praticamente questi getti di aria compressa attraverso i quali le persone possono pulire piedi e gambe, ma anche sedie, ombrelloni, borse giochi, calzature e altri oggetti utilizzati durante la giornata al mare. La sabbia viene rimossa, ma attenzione, non viene dispersa o gettata via. C'è un apposito sistema, adesso è un po' complicato raccontarvi tutto dal punto di vista tecnologico, che però raccoglie e convoglia nuovamente la sabbia verso la spiaggia. Sembra incredibile, ma è così. In questo modo, oltre a evitare di ritrovarsi, non so, l'auto, la casa piena di granelli, si punta a ridurre la quantità di sabbia che ogni giorno viene trasportata involontariamente lontano, appunto, dalla costa. Tra l'altro, secondo quanto spiegato appunto dai promotori, non avrebbe bisogno questo aggeggio di complessi interventi strutturali. Una differenza importante rispetto alle comuni docce installate sulle spiagge, che utilizzano invece l'acqua anche soltanto per eliminare pochi granelli dei piedi. Quindi una piccola idea per proteggere le spiagge e anche ridare la sabbia al giusto luogo. La sabbia che portiamo via attaccata al corpo e agli oggetti ritorna praticamente dove deve andare. Chissà se poi molti arenili, molti lidi utilizzeranno questa nuova nuovo aggeggio tecnologico.

Emma Marrone insieme a Fabri Fibra Antidroga. Emma, grande attesa per il suo tour, ma naturalmente anche nella notte della Taranta sarà protagonista, ne abbiamo parlato prima, e possibilmente anche in gara a Sanremo 2027, come vogliono gli ultimi rumor, voci di corridoio, però ha detto lei in gara sì, tra i big, ma non come co-conduttrice, anche se forse Stefano De Martino la vorrebbe al suo fianco. Chissà se poi cederà oppure rimarrà in gara tra i big, o se non ci sarà né in un ruolo né nell'altro, staremo a vedere. Intanto parliamo di El Niño, sapete che ormai, ecco, è una cosa con cui dobbiamo avere a che fare anche per i prossimi mesi, perché El Niño 2026 continua a rafforzarsi, potrebbe diventare uno degli eventi climatici più intensi degli ultimi decenni. Secondo queste previsioni del clima, c'è una probabilità superiore al 90% che El Niño raggiunga un'intensità molto forte anche durante l'autunno e l'inverno prossimi nell'emisfero settentrionale. Nel Pacifico equatoriale, ad esempio, le anomalie della temperatura superficiale del mare hanno già superato più 2 gradi centigradi e in profondità sono stati registrati scostamenti che arrivano fino a praticamente più 10 gradi, segnale di questa quantità notevole di calore accumulata nell'oceano. E per quanto riguarda l'Italia, chiedete voi, beh, il quadro è un po' incerto, però tra ottobre e dicembre 2026, secondo le stime, esiste una buona probabilità che El Niño raggiunga livelli eccezionali, quindi superiori a quelli osservati nei principali episodi registrati dal 1950, quindi di sicuro temperature più alte rispetto alla norma.

caso di dirlo, proprio come il numero, nuova stella della musica internazionale, Stella Lefty con Boston, quasi a chiudere l'appuntamento di oggi. Quindi grazie, grazie davvero a tutti voi, grazie al nostro Davide Dede in regia, e noi vi vogliamo sempre più splendidi, splendenti domani con il nostro appuntamento a partire dalle 14, tra poco l'informazione, la seconda parte delle parole dell'estate. Ciao a tutti, buon pomeriggio.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
3: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
4: Attenzione, tutti in studio.
3: È pronto Giacomo?
5: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
3: Un nuovo inizio per tutti noi.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
3: TV 2000, dalla parte giusta.

0: pomeriggio da Piera Achille Dolfini, tensione nello stretto di Hormuz, dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi e su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. È sempre fragile la situazione anche in Medio Oriente, nulla di fatto nell'incontro di ieri tra l'inviato della Casa Bianca Kushner e il premier israeliano Netanyahu.
1: Netanyahu non si fida di Hamas. Dopo il lungo colloquio a Gerusalemme con Kushner, inviato di Trump, gli Stati Uniti chiedono a Israele piccoli passi per verificare l'impegno del gruppo terrorista al disarmo. Ma il leader israeliano avverte: senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà ricostruzione a Gaza. Sul fronte interno Netanyahu, soddisfatto dei risultati delle primarie del Likud avvenute ieri in vista delle elezioni del 27 ottobre, non riesce a tenere testa ai coloni in Cisgiordania, o meglio, non fa nulla per arginare e punire le loro violenze. Nelle ultime ore hanno dato fuoco ai campi nella periferia del villaggio palestinese di Turmus Aya, aggressioni a Beita e nuove tensioni vicino a Betlemme e Kusra, dove alcune famiglie palestinesi restano di fatto bloccate nelle proprie case. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione in una chiesa evangelica di Norimberga. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,49%, quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Festa in aeroporto per Sarah Curtis, rientrata dagli europei di nuoto di Parigi, dove ha conquistato l'oro nei 50 metri dorso, segnando anche il record del mondo. Ascoltiamo il suo arrivo.
2: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'andamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo, in generale il record del mondo sul 50 dorso sicuramente, che era tanto voluto, e sono contentissima che sia arrivata, che sia arrivato quest'anno. Ecco, partirò già il 22 per gli Stati Uniti, quindi ho tempo per fare il mio compleanno a casa e poi dovrò già andare via. Sicuramente cercherò di lavorare e continuare ovviamente su entrambi gli stili, perché li ho forti entrambi, quindi conviene così, ecco.
0: È morto il cavallo Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano, come era stato soprannominato, ha vinto innumerevoli titoli, in particolare ha centrato il grande slam per 2 volte nel 2001 e nel 2002, vincendo le 3 corse più prestigiose d'Europa, il Prix d'Amérique, il Gran Premio Lotteria e l'Elite Kloppet. Era nato nel 1995. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, ben trovati. Settimana dopo Ferragosto significa che si inizia a guardare anche al dopo, no? Pure è vero che tante persone che conosco per dire devono ancora andare in ferie, ma ne parlavamo settimana scorsa ed è una considerazione nostra, mia e di Francesco Filippi regia, che a questo punto dell'anno sono partiti i titoli di coda dell'estate, ma noi siamo la radio. Anche oggi, insieme nel pomeriggio di In Blu 2000, ripensando a quel 18 agosto 2004, il grande salto di Google che sbarcava in borsa, trasformandosi da startup geniale ma un po' naif in un colosso ufficiale del capitalismo globale, che poi, invece del classico lancio da Wall Street, no, organizzato dalle banche di investimento, Larry Page e Sergey Brin, i due padri di Google, avevano messo in piedi una vera e propria asta online, tipo una cosa democratica, capito? Per dare modo anche a piccoli investitori, curiosi, nerd, insomma, no? Persone fuori, diciamo, dalle dinamiche della finanza e degli investimenti, la stessa possibilità dei grandi fondi di mettere le mani su quel pezzetto del futuro motore di ricerca più amato e più usato, evidentemente, del pianeta. Prezzo iniziale allora $85 per azione. Una cifra, tra l'altro, che all'epoca aveva fatto pure storcere un po' il naso, no? Perché sembravano pure troppi soldi, capito? Per un'azienda nata in un garage meno di 10 anni prima, puro stile americano. Però la raccolta immediata poi è stata di 1.600 milioni spicci, insomma, di dollari, in un tempo in cui Apple ancora non era la Apple di oggi, in un tempo in cui Facebook non esisteva, un tempo in cui Amazon stava ancora cercando di convincere il mondo che vendere libri online era solo l'inizio. Quindi questo lancio, questa IPO di Google, è entrata nei manuali di economia non solo per il successo finanziario, ma anche per il segnale culturale che lanciava, insomma, no? Il web stava diventando un nuovo terreno fertile per la ricchezza, per l'innovazione, e chi sapeva organizzare le informazioni, magari venderci pure sopra pubblicità mirata, aveva in mano un superpotere che noi comuni mortali avremmo scoperto soltanto qualche anno più tardi. Poi su come organizzare le informazioni, su come vendere pubblicità mirata, si continua a discutere anche oggi. È un vecchio problema, no? Un problema da risolvere che tiene in ballo la condivisione dei dati, il concetto di privacy, prima ancora dell'intelligenza artificiale, di cui mi piacerebbe parlare, tra l'altro, che pure Brian May, quello dei Queen, no? Sir Brian May, il chitarrista, astrofisico, tra l'altro, l'ha toccata pianissimo, ma vediamo di fare il punto più avanti che il tempo non ci manca. Le parole dell'estate. Siamo pronti a partire.

0: uno di quelli sospettoso ma da sempre nei confronti dell'intelligenza artificiale nelle mani sbagliate, per esempio, no? Per i Beatles, per dire, è stato l'elemento, l'AI, che ha reso possibile lavorare ad un vecchio provino pianoforte voce di John Lennon, registrato con un mangianastri proprio poggiato sul pianoforte al volo, insomma, per fissare un'idea. 1977, una canzone rielaborata quasi 20 anni dopo con l'aggiunta della chitarra di George Harrison, e poi finita, cos'era, 2022, col basso di Paul McCartney, la batteria di Ringo Starr, la canzone si intitola Now and Then, 11° Grammy Awards per i Beatles, a distanza di 55 anni dallo scioglimento, categoria migliore interpretazione rock. E siamo pur sempre un programma in cui si parla di musica, noi. Le parole dell'estate. A novembre scorso, per dire, parlavamo con Marco Ligabue, perché Ligabue è il cognome vero, no? Cioè Marco è il fratello più piccolo di Luciano, e appunto con Marco Ligabue parlavamo di musica e dell'appuntamento internazionale con le novità, perché in tutto il mondo il venerdì è il giorno in cui arrivano le canzoni nuove. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: No, vabbè, oramai si è, diciamo, oramai è diventato un po' il momento delle uscite, no? Il giovedì notte a mezzanotte, oramai insomma in tanti ognuno programma le proprie. Io la cosa bella per me questo giro è che ci sono arrivato anche con una canzone a tema, perché arrivo con un singolo che si chiama L'ultima notte, quindi a mezzanotte è perfetto come orario.
3: No, adesso parliamo anche di musica, però ti voglio fare i complimenti intanto per la capacità che hai di raccontare, ma senza esagerare, no? Raccontare i chilometri, le serate, le persone, che se c'è una cosa bella che possiamo salvare dei social è proprio la possibilità di seguire un altro punto di vista, cioè è come se fosse una camera puntata proprio sulla vita dell'artista.
2: Ma guarda, grazie davvero, ogni tanto mi piace insomma far vedere anche quello che c'è dietro, no? Perché chi mi segue ai concerti, chi mi segue da casa, insomma vede, può vedere solo, diciamo, la parte live, e invece andare un po' a scoprire insomma le parti nascoste di backstage, di viaggio, insomma di tutto quello che capita, no? Perché il concerto spesso dura 2 ore, ma tutto quello che c'è per andare, per tornare da certo. Un'esperienza dura molto di più, e quindi è bello, a volte mi piace così fare spuntare, no? qualche aneddoto,
3: no, no,
2: qualche cosa,
3: esatto, perché poi appunto è senza esagerare, capito? Che poi quando è troppo pure non va bene, ci piace l'idea, no, dell'artista che stia lì, capito, da qualche parte in collina o in riva al mare a aspettare l'ispirazione, insomma, per cui è bello sapere qualcosa ma senza esagerare. Comunque, questa per te è stata una settimana intensa, che non capita mica tutti i giorni di andare al Parlamento Europeo con la chitarra. Cioè io me l'ero persa, ti confesso, questa tua nuova avventura da ambasciatore gastronomico dell'eccellenza dell'Emilia Romagna. Cioè un ambasciatore con la chitarra, capito?
2: È incredibile questa, guarda, tutto è nato 4 anni fa, diciamo, avevo cominciato a fare delle presentazioni del libro Salutami tuo fratello, siccome il racconto era molto mio, molto emiliano, no? Emiliano romagnolo, e fatto di musica ma anche di terra, di posti da dove vengo, insomma mi chiamarono in regione, a me Andrea, che era il mio compagno di
3: Andrea
2: queste
3: Barbie.
2: Presentazioni, Andrea Barbi, esatto, e ci disse: ma cosa state combinando? Perché il vostro racconto ci intriga e ci piace molto, e da lì insomma ci hanno nominato ambasciatore per andare a raccontare le 44 dopo IGP, eccellenze dell'Emilia Romagna, partendo dal prosciutto crudo, insomma, il parmigiano, il balsamico, che ce ne abbiamo, l'Emilia Romagna è quella che ce n'ha di più, diciamo, di tutta Europa, non è proprio una regione folle da questo punto di vista, folle nel senso buono, e così insomma questo spettacolo ha cominciato a prendere il via anche insomma negli itinerari gastronomici, e questa era la settimana della cucina italiana, ci hanno chiamato come ambasciatori dell'Emilia Romagna, visto che è quella che ne ha di più di tutta Europa, a rappresentare la cucina emiliana romagnola, la cucina italiana in generale, attraverso il nostro spettacolo, che è un modo anche diverso, più coinvolgente, per parlare anche di cibo, di prodotti.
3: Sì, attraverso le canzoni, eppure lì insomma di musica, lì in Emilia Romagna, cioè dove caschiamo bene. E poi comunque
2: qua gira la testa, adesso si inizia a pensare a tutti i cantanti che ci sono qua nell'altra terra.
3: Sì, forse veramente è quello che mangiate, Penso così arrivo a pensare una cosa del genere. Poi l'occasione per sentirsi appunto era l'uscita di L'ultima notte.
2: Sai cosa c'è? Questa è bella, solo tanto è breve anche questa. Emilia Romagna ha avuto, essendo una pianura, no? Diciamo storicamente nei secoli cosa succedeva? Che quando c'erano i trasporti con i carri, non c'erano i mezzi di adesso, essendo l'Europa molto montuosa, la pianura padana era uno dei pochi posti di passaggio, no? Perché era più facile passare, no? Con i mezzi, diciamo, un po' più primitivi, e quindi sono passati tutti i popoli popoli d'Europa, e ogni popolo ha lasciato un pezzo di cultura, che forse di cibo, di canto, di suono, e noi abbiamo cercato, ce le siamo fatte nostre, no? Noi emiliani siamo molto conviviali, probabilmente la somma di tutto questo ci ha portato ad avere un arricchimento maggiore.
3: Guarda, lo firmo, lo sottoscrivo, guarda, possiamo farne un manifesto di questa cosa qui. E poi, come se fosse ormai a margine, capito, di questa chiacchierata enogastronomica, esce un disco nuovo, cioè L'ultima notte è un po' la punta dell'iceberg, anche perché poi il disco esce settimana, venerdì prossimo, però tu lo presenti in anteprima sia a Milano martedì 18, a Roma il 19 alla Discoteca Laziale, cioè lo fai sentire? Suoni qualcosa? Come funziona?
2: Sì, guarda, allora il disco uscirà in vinile il prossimo venerdì, L'ultima notte, diciamo, il brano che anticipa, alcuni brani erano già usciti nei mesi precedenti, poi ci sono degli inediti, e quindi chi verrà martedì e mercoledì mi sentirà live proprio per la prima volta alcuni degli inediti di questo disco che canterò sia a Milano che a Roma.
3: Ma il disco si intitola MAPS puntato perché è l'acronimo di qualcosa, oppure ognuno ci dà il senso che vuole?
2: Manuale alternativo per sentire. qua ci siamo spinti, in realtà sì, mi piace sempre dare più lettura a me nelle cose, mi piace fare tante riflessioni su quello che faccio, però diciamo, stando al succo di MAPS, è proprio un viaggio, una geografia che ho voluto prendere come sfida artistica, dove nel lato A, se ragioniamo ancora in vinile, ci sono quattro canzoni dedicate, scritte per i quattro elementi della geografia esteriore, quindi fuoco, acqua, terra e aria, e nel lato B si parla invece di cose da esplorare dentro, che avevano bisogno di essere esplorate perché cominciavano ad avere un po' di polvere.
3: Quindi c'è questa chitarra che continua a suonare, cioè voglio dire, l'ispirazione veramente è dietro l'angolo, o è un percorso lungo, cioè una cosa quasi artigianale, capito? Come una creazione da amanuense, no? Che richiede tempo e abilità. Come funziona per te?
2: Io l'ho fatto nel tempo, nel tempo, non è che ho detto adesso mi chiudo due mesi in studio e faccio un disco.
3: Foglio bianco, inizio.
2: L'ho voluto fare tappa dopo tappa, anche perché, guarda, fortunatamente sto facendo un'attività live che, cioè, senza senso, è veramente di un'intensità. Quest'anno sorpasserò le 100 date, sono tipo 97-98, adesso ne ho ancora una decina andare a fine anno. Veramente è stata un'annata, siamo tornati a dei livelli incredibili, quelli pre-Covid, no? Per intenderci. E quindi quando fai tanto live neanche dura, no? Avere poi i momenti da ricavarti per scrivere, per arrangiare, e quindi me lo sono fatto in questi due anni, tappa dopo tappa, è uscito, adesso è arrivato il suo momento per andare sopra i giradischi.
3: Esatto, e pensiamolo in vinile, anche perché tra l'altro esce prima in vinile e poi dopo con calma arriva sulle piattaforme, se non ho capito male.
2: Sì, ho fatto una scelta un po' alternativa, diciamo, voglio premiare chi ancora ha il gusto di ricevere l'oggetto e anche di prendersi il tempo, no?
3: Certo,
2: di mettere su la puntina, ascoltare un lato A, un lato B, quindi sono premiati di una settimana, poi dopo, insomma, ovviamente arriva sulle piattaforme alla portata di tutti.
3: Il disco si intitola MAPS, che è l'acronimo di Manuale Alternativo per Sentire, di Marco Ligabue, che continua dal vivo con la sua band per tutta l'estate, chilometri e chilometri e un sacco di foto sui social, da seguire, da guardare, da ascoltare. Le parole dell'estate.

0: the music.
1: Si intitola Rodeo Clowns e arriva direttamente dalla colonna sonora di Sir Phil Music, questo nuovo documentario che racconta proprio l'evoluzione di Jack Johnson da surfista a regista e poi musicista pure di fama mondiale. Il film parte proprio, un documentario più che altro, parte dalla passione sua per le immagini, cioè la prima parte della carriera l'ha passata proprio realizzando film sul surf insieme agli amici più cari, anni che sono poi serviti a mettere a fuoco questa dimensione creativa, come dire, più ampia, no? Catturando momenti dentro e fuori dell'acqua che poi in seguito sono venuti fuori anche nelle canzoni e senza nessuna interferenza dell'intelligenza artificiale, che è un tema come sempre di grande attualità, soprattutto quando c'è di mezzo la dimensione della creatività, dell'arte, no? Le parole dell'estate. Settimana scorsa, per dire, prima di Ferragosto, Sir Brian May ha raccontato la sfida che aveva proposto a un'intelligenza artificiale generativa. Aveva chiesto a Meta AI di tirare fuori la copertina dell'album dei Queen, The Game, che magari non tutti ce l'abbiamo in mente al volo, no? In fondo è un disco del 1980, copertina semplice, con loro, i quattro Queen, in posa, insomma, fianco a fianco, con una giacca di pelle, insomma, niente di incredibile, no? Nessun effetto speciale. Solo che poi Brian May ha condiviso su Instagram anche la meraviglia digitale di quello che l'intelligenza artificiale aveva generato, che per carità bello, ma se vogliamo ridere, perché col senno del poi in effetti si potrebbero pure riconoscere con un po' di fantasia Freddie Mercury, Brian May, John Deacon, Roger Taylor, no? I quattro Queen appunto ammassati in quell'immagine, ma in modo del tutto disordinato, senza le giacche di pelle che erano proprio la caratteristica iconica, no? I lineamenti appena abbozzati e come ciliegina sulla torta c'è il manico di una chitarra misteriosa che spunta fuori dal nulla. Cioè magari, che ne sai, l'intelligenza artificiale ha riconosciuto che la domanda era arrivata da un chitarrista, cioè vai a capire quali sono i meccanismi. Però davanti a questa resa grottesca sicuramente Brian May l'ha toccata piano, cioè una riflessione provocatoria del tipo: è davvero questo il tipo di intelligenza destinato a governare il mondo? O forse è arrivato il momento di ammettere a noi stessi che di un'intelligenza artificiale così in fondo non ne abbiamo alcun bisogno? Però, a parte l'ironia, insomma, per la pessima qualità dell'immagine, il tono è diventato subito cupo, no? Profetico, cioè penso che il prezzo che andremo a pagare per questo sviluppo inevitabile della tecnologia sarà davvero troppo alto, scrive così Brian May. E la sua non è soltanto una battaglia culturale contro l'arte generativa, cioè è proprio una mobilitazione ecologica, territoriale, perché in ballo c'è l'impatto delle enormi infrastrutture che servono a sostenere questi modelli. Dobbiamo impedire che questi terribili data center vengano costruiti nel Regno Unito, sto leggendo, Brian May, rovinerebbero il nostro bellissimo paese esattamente come stanno già distruggendo la bellezza dell'America. Cioè, senza girarci troppo intorno, capito? L'ho detto che lui è un astrofisico, quindi approccio scientifico, e non le manda a dire, chiudendo con un appello diretto alle istituzioni e al primo ministro britannico. You must stop it now. Dovete fermare tutto adesso. Però è un tema sicuramente di grande attualità in diverse parti del mondo. Adesso aspettiamo dopo l'estate che se ne inizi a parlare per bene anche da noi in Italia. E ne parleremo sicuramente. Le parole dell'estate.
2: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

buttava così. Luca Di Risio, più di 20 anni fa, indietro all'estate del 2005, lo avevamo sentito un paio d'anni fa per l'uscita di un disco dopo un lunghissimo silenzio, uscito forse dai radar mainstream, ma sta continuando a suonare dal vivo, per dire, anche quest'estate. Estate 2026, calendario in continuo aggiornamento da seguire sui social. Le parole dell'estate, ora con Benson Boone.

Lui si chiama Benson Boone, americano dello stato di Washington. Anche lui, come tanti altri, aveva iniziato a guadagnare popolarità su TikTok e aveva partecipato, cos'era, 2021 addirittura, alle audizioni di American Idol edizione 19 negli Stati Uniti, ed era passato senza problemi, ma ha mollato, nel senso che ha deciso proprio di lasciare lo show per concentrarsi sulla sua carriera, e visti i numeri di oggi diciamo che ha avuto decisamente ragione. Noi intanto siamo arrivati alla fine, ci saremo ancora domani con un sacco di musica da ascoltare insieme, più le interviste e i temi più interessanti della stagione passata, per non perdere il filo sulle storie della tecnologia e sulle canzoni. Vi aspetto puntuali con Francesco Filippi in regia, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: pomeriggio da Piracchile Dolfini. È sempre tensione nello stretto di Hormuz. Oggi una nave è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e ha ferito un membro dell'equipaggio. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi, e su Truth il presidente americano Trump dichiara Hormuz territorio statunitense. La Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà a fine agosto. Intanto la ragazza somala che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Il caldo che sta contrassegnando l'estate 2026 concede una tregua al nord, temperature che tornano nella media, temporali veloci anche lungo tutta la penisola, ma la colonnina di Mercurio è destinata a risalire. Le alte temperature mettono in crisi l'agricoltura con l'inevitabile aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Le voci della gente raccolte al mercato da Erika Calvani.
1: Ha riscontrato una variazione dei prezzi nell'ultimo periodo?
2: Qui al mercato no, ma nelle cose, nelle fruttarie tantissimo, ho voglia.
3: Qua al mercato è particolare perché qua alla fine rimane sempre com'è, non è che c'ha, sì ce l'ha le oscillazioni, però non è che si subisce tutto sto cambiamento.
4: Sì, certo, la siccità non aiuta, tutto questo caldo appunto.
1: Anche al mercato?
4: Al mercato si riesce ancora a vedere dei prezzi più contenuti, bisogna essere molto attenti nella scelta.
5: Sì, beh, qui si trova le verdure che costa di meno, però deve scegliere un po' quello che è più buoni.
2: Alti, prezzi alti.
1: Anche al mercato?
2: E qualche volta sì, qualche cosa no, non tutti uguali, ma sì, alto il prezzo, sì.
0: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,81%. Non si fermano gli omicidi nei confronti di donne. Un uomo ha ucciso l'ex compagna del veneziano in Sardegna, morta la giovane alla quale il marito aveva sparato in testa.
6: I vicini di casa erano stati allertati da Tania Terrin, 39 anni, strangolata dall'ex compagno la sera di Ferragosto a Camponovara, in provincia di Venezia. Se dovesse bussare alle vostre porte, aveva detto, non apritegli. Lui, Dino Keber, 41 anni, alla fine della relazione con la donna non si era mai rassegnato. Mi ammazzo, le ripeteva ossessivamente, così ha fatto, ma dopo averla uccisa. L'uomo era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Dopo un'altra aggressione ad aprile aveva ricevuto un ammonimento dal questore. Per ben 7 volte la vittima e la sua famiglia si erano rivolte ai carabinieri. Tania non aveva mai ritirato le denunce, ma temeva gesti di autolesionismo dell'ex. Intanto, ieri a Cagliari, dopo 25 giorni di agonia, ha cessato di lottare Michela Rubio, 47 anni. Il 23 luglio suo marito, Alessandro Pintus, le aveva sparato alla testa ed aveva ucciso anche Andrea, il fratello della vittima. Per l'assassino, che aveva confessato davanti ai carabinieri e al GIP entrambi i reati, cambia il capo di imputazione. Duplice omicidio volontario. Lucia Scione, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
8: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
9: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
10: Restate con noi, anche d'estate. Sulla tua auto, in DAB, cerca Incontri in Blu.

0: back to sleep, honey. Oh.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. E stiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Territorio americano, il presidente Trump dichiara Hormuz presidio statunitense, tensione sempre alta intorno allo stretto dove oggi una nave è stata colpita da un proiettile, ferito un membro dell'equipaggio. Stallo in Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu respinge il piano di pace dell'inviato di Trump Kushner, niente disarmo a Gaza e si continua a combattere anche in Ucraina con attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Caos embrioni, si moltiplicano i casi di sospetti scambi di provette durante la fecondazione assistita da Milano a Napoli a Cipro, si cerca di far luce su possibili errori che pesano sulla vita delle persone. Tra caldo e rincari, l'AFA concede una tregua mentre si attende una perturbazione nel fine settimana, ma le alte temperature portano rincari ai prodotti agricoli e non solo, tra i rincari più alti pesa quello del caffè al bar. Buonasera da Pirachile Dolfini, tensione nello stretto di Hormuz dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi e su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. Fausto Nicastro.
1: Lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio. Con queste parole il capo negoziatore iraniano Khalibaf ribadisce lo stallo nelle trattative con Washington chiedendo la revoca del blocco marittimo, delle sanzioni petrolifere, lo sblocco dei beni iraniani congelati e la fine delle operazioni militari. L'annuncio arriva proprio nel giorno della scadenza del memorandum di giugno che aveva sancito la tregua, più volte comunque violata da entrambe le parti. Dal conto suo il presidente americano Trump dice di non avere intenzione di prolungare il cessate il fuoco e posta sul social network di sua proprietà un'immagine dello stretto di Hormuz con la scritta nuovo territorio americano. Proprio in quelle acque una nave in transito è stata colpita da un proiettile di natura e provenienza non identificata, a riferirlo è l'organo della Marina Britannica che monitora il traffico marittimo nell'area, che segnala anche danni alle macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Ed è sempre fragile la situazione in tutto il Medio Oriente, nulla di fatto. Nell'incontro di ieri tra l'inviato della Casa Bianca Kushner e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce il no al ritiro da Gaza e alla creazione di uno Stato palestinese, bloccando così di fatto il piano di pace di Trump. Elena Aquilanti.
2: Hamas è pronta a consegnare le armi a un comitato di transizione, ma il premier israeliano Netanyahu, che è in piena campagna elettorale, ha respinto l'apertura. Nessun ritiro militare senza il totale smantellamento del gruppo. Così l'inviato americano Kushner è al lavoro per salvare la tregua. In Cisgiordania, intanto, il villaggio palestinese di Qusra è da 10 giorni sotto l'assedio dei coloni, che bloccano le vie d'accesso alle abitazioni. La popolazione è di fatto intrappolata all'interno delle case, tagliata fuori dai rifornimenti di cibo e acqua. L'esercito, intervenuto dopo 3 giorni, ha smantellato l'accampamento militare dei coloni, ma non li ha davvero allontanati dalla zona. Le tensioni minacciano ora di allargarsi oltre confine. Sul fronte siriano, Damasco accusa Israele di un raid aereo contro un aeroporto militare a Idlib, un'escalation definita non necessaria dagli Stati Uniti, che rischia di far precipitare i già fragili equilibri della regione. Elena Aquilanti, linea allo studio.
0: Un'altra guerra, quella in Ucraina, ancora attacchi incrociati, i missili di Mosca colpiscono Kharkiv, Kiev lancia 791 droni su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca. Antonella Mazza Teruel.
3: A Kiev, dopo la pausa estiva, ha riaperto il Parlamento che domani dovrebbe approvare la nomina, appena annunciata dal presidente Volodymyr Zelensky, del generale Ivan Khmara, nuovo ministro della difesa, in seguito alla rimozione a luglio scorso di Mikhailo Fedorov, per il quale da un mese manifestanti ucraini scendono in piazza chiedendone il reintegro. Tornerà a titolare agli esteri Andriy Sybiha, che finora con il secondo rimpasto di governo in meno di un anno ricopriva l'incarico ad interim. Il ministro oggi ha incontrato l'omologo belga, Maxime Prevot, in un rifugio sotterraneo a Kiev, mentre nella capitale suonava l'allarme aereo. Nell'area centro-orientale del paese, in diverse città, è scattata l'evacuazione degli abitanti, ma ad essere preso di mira da 2 missili russi questa mattina è stato il nord-est. In un villaggio della regione di confine di Kharkiv sono state almeno 10 le vittime di un attacco a edifici residenziali, riferiscono le autorità locali. Intanto, la notte scorsa l'Ucraina ha lanciato quasi 800 droni in diverse regioni della Russia, compresa quella di Mosca. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Caro carburanti, legato naturalmente alle questioni internazionali, il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli del 4 agosto scorso, quando il governo ha emanato l'ultimo decreto accise. Giuseppe Caporaso.
4: Il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli dello scorso 4 agosto, il giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato il provvedimento accise, prorogata la decisione fino al 25 agosto, in pratica il taglio di 17 centesimi al litro sulle imposte sul gasolio. Ad evidenziare questi dati il Ministero delle Imprese. Secondo l'osservatorio del Dicastero, oggi in autostrada il prezzo medio del gasolio è 2,173 euro al litro contro i 2,170 di ieri e per la benzina self siamo a 2,073 euro contro i 2,071 di ieri. Più bassi i prezzi rilevati lungo la rete stradale nazionale, sia per il self che per quelli con il servizio. Per il Codacons i prezzi alla pompa sono tornati ai livelli di piena emergenza e l'associazione chiede una proroga del taglio delle accise, ma anche di estendere il provvedimento non solo al gasolio ma anche alla benzina. Sempre il Codacons sottolinea che in 30 anni il prezzo della benzina in Italia è praticamente raddoppiato, mentre quello del gasolio triplicato. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo l'1,06% a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Svizzera segue le orme della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati nel nostro paese. La pratica inizierà a fine agosto. Intanto, la ragazza somala che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. I casi di scambio di embrioni da Napoli a Cipro passando per Milano si moltiplicano, gli errori legati alla fecondazione in vitro e che in modo irreversibile segnano la vita di chi sta per venire al mondo. Raffaella Frullone.
5: A Napoli almeno 29 coppie vivono un'attesa snervante. 25 potrebbero essere biologicamente compatibili con la bimba nata da fecondazione in vitro e risultata poi non geneticamente legata alla donna che l'ha partorita e al marito. Altre 4 coppie chiedono invece che fine abbiano fatto i propri embrioni congelati al San Paolo. Una potrebbe essere legata proprio alla bambina. Il caso arriva a meno di un mese da quello del San Raffaele di Milano, dove un embrione prodotto in laboratorio è stato trasferito nell'utero della donna sbagliata. L'errore è stato scoperto dopo l'impianto, l'embrione soppresso. Il laboratorio sospeso. Gli errori superano i confini italiani. A Cipro del Nord almeno 30 bambini sarebbero stati concepiti con seme e ovuli di fornitori diversi da quelli selezionati dalle coppie committenti. La presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana precisa che in Italia l'errore è rarissimo, ma di fatto è la procedura stessa ad aver introdotto questo rischio e quelle scambiate non sono provette, ma vite umane. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Il caso delle morti sospette in ambulanza a Forlì, fissata per il prossimo 15 ottobre, la prima udienza del processo a carico di Luca Spada, il 27enne autista della Croce Rossa indagato per aver ucciso volontariamente alcuni pazienti. Andrea Domaschio.
6: Disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza che guidava. Il prossimo 15 ottobre è stata fissata la prima udienza del processo a suo carico in corte d'assise a Forlì. Il procedimento con rito immediato, chiesto dalla procura forlivese, riguarda in particolare la morte di Deanna Mambelli, 85enne, deceduta il 25 novembre dell'anno scorso. È infatti questo l'omicidio per cui Spada si trova già in carcere con misura cautelare massima decisa dal giudice. Per gli altri 5 casi di decessi sospetti di pazienti trasportati nella sua ambulanza, che gli inquirenti contestano a Luca Spada, le indagini sarebbero tuttora in corso. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Il caldo che sta contrassegnando l'estate 2026 concede una tregua al nord. Le temperature tornano nella media, temporali veloci anche lungo tutta la penisola, ma la colonnina di Mercurio è destinata a risalire. Erika Calvani.
7: Dopo settimane di afa e temperature torride è arrivato il maltempo. Una perturbazione proveniente dall'Europa centrale e in transito sull'Italia insiste al momento sul sud della nostra penisola, con rovesci anche intensi. La Protezione Civile ha attenzionato per la giornata di oggi ben 10 regioni e prorogato fino a stasera alle 20 l'allerta meteo in Campania, dove temporali, grandine e vento forte hanno già provocato allagamenti e la caduta di alberi. Nei prossimi giorni l'Italia si troverà divisa in due sul fronte climatico. In alcune zone le temperature subiranno una flessione, mentre in altre il caldo continuerà ad essere protagonista, seppure con qualche ondulazione. Almeno fino al fine settimana non è previsto comunque nessun bollino rosso per caldo, ma da domani sarà già bollino arancione nelle città di Roma e Ancona, alle quali si aggiungeranno il giorno dopo Bologna, Bari e Campobasso. Una nuova perturbazione invece si sta avvicinando al nord Italia, dove sono attesi da giovedì rovesci temporaleschi a nord-ovest. Erika Calvani, linea allo studio.
0: Il caldo e la siccità mettono a rischio i raccolti in agricoltura e provocano un rialzo dei prezzi per i consumatori. Ma tra i rincari ai quali gli italiani devono far fronte c'è anche quello del caffè. Un espresso al bar costa oggi quasi un quarto in più rispetto a 5 anni fa. La tazzina più cara a Bolzano. Paola Gatti.
7: Il caffè è un piacere, ma bere un espresso al bar ormai è diventato un lusso che non tutti possono permettersi. Rispetto a 5 anni fa, il prezzo di una tazzina, in media pari a 1,29 euro, con variazioni a seconda delle province, è salito di quasi un quarto. La città più cara è Bolzano, dove costa 1,50 euro. La più economica è Messina, con un prezzo medio di circa 1 euro. Ma nonostante i rincari, c'è chi proprio non vuole farne a meno. L'aumento non si deve al rincaro della materia prima. Secondo il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, a incidere sarebbero i costi energetici e di gestione in capo agli esercenti. Così, per risparmiare, molti italiani preferiscono farsi il caffè a casa con la moka, mentre qualcuno ci rinuncia perché rende nervosi. Paola Gatti, linea allo studio.
0: Proseguono le indagini per cercare i ladri che hanno messo a segno il colpo di Ferragosto al Museo regionale di Messina, trafugando alcune opere di Antonello da Messina. 6 le opere prese nel museo, abbandonate 2 durante la fuga. I rapinatori però, è un'indiscrezione che arriva dalle indagini, avrebbero lasciato alcune tracce. Si lavora su queste. Sta per aprirsi in California un processo che può fare la storia. La sbarra ci sarà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, che dovrà affrontare imputazioni pesantissime nell'aver creato dipendenza ai social nei bambini e nei ragazzi, all'aver usato illegalmente dati di minori. Pierluigi Vito.
8: Secondo gli stati di Colorado, Kentucky, California e New Jersey, Meta avrebbe progettato le sue piattaforme per mantenere i giovani utenti agganciati e fuorviare i consumatori sulla loro sicurezza. Insomma, lo scrolling continuo e gli algoritmi targetizzanti avrebbero causato una dipendenza assimilabile a quella di sigarette e oppioidi. Non solo, 29 stati accusano Zuckerberg e il suo gruppo di aver raccolto e utilizzato illegalmente dati di bambini in violazione della legge federale. Se riconosciuta colpevole, Meta potrebbe ritrovarsi a pagare danni stimati in 1.400 miliardi di dollari, una cifra quasi pari al valore di mercato dell'azienda, che rischierebbe il crack. E in più, i procuratori generali degli stati ricorrenti chiedono di emettere un'ordinanza che obblighi i social network ad attivare limiti di età, eliminare lo scorrimento infinito e apportare altre modifiche alle piattaforme a tutela della salute degli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Una notizia che ha colpito il mondo dell'ippica: è morto il cavallo Varene, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano, come era stato soprannominato, ha vinto innumerevoli titoli, in particolare ha centrato il grande slam per 2 volte nel 2001 e nel 2002, vincendo le 3 corse più prestigiose d'Europa: il Prix d'Amérique, il Gran Premio Lotteria e l'Elitropelt. Era nato nel 1995. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede, regia, Pierachille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
4: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: tetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

100.

0: Buongiorno, le notizie del GR Vaticana di oggi martedì 18 di agosto, in studio Giorgio Fanelli. Una buona notizia per 21.000 aziende toscane agricole: saranno erogati oltre 60 milioni di anticipo per le politiche agricole comuni. Un anticipo che vale un'immediata boccata di ossigeno per il mondo agricolo toscano, strategico per economia e tutela del nostro territorio, ma provato da rincari energetici, tensioni internazionali e mutamenti climatici. Artea, l'organismo pagatore della regione toscana, ha già autorizzato il pagamento di 60.982.524,85 euro a titolo di anticipo sui contributi della politica agricola comune per la campagna 2026, grazie all'applicazione della deroga europea introdotta dal regolamento UE 2026/1768. La misura vede l'innalzamento della quota degli anticipi fino al 75% per gli aiuti diretti alle aziende e fino all'85% per lo sviluppo rurale, dove si finanziano gli investimenti e sta interessando oltre 21.200 aziende agricole toscane. L'operazione immette sul mercato regionale circa il 40% delle risorse complessivamente erogate nell'arco dell'intera campagna, che in Toscana ammonta mediamente a 156 milioni, anticipando di mesi la consueta finestra temporale fissata per la metà di ottobre. Le erogazioni proseguiranno poi programmate il 30 novembre, parallelamente al completamento dei controlli tecnici del sistema integrato di gestione e controllo. Questo intervento sfrutta la flessibilità concessa dal nuovo quadro normativo comunitario, dando prova di efficienza amministrativa e vicinanza, dichiara il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Garantire liquidità immediata alle nostre imprese agricole in piena estate, superando i tradizionali vincoli temporali burocratici, significa difendere le nostre eccellenze, preservare i posti di lavoro e tutelare l'identità stessa dei nostri territori. La Toscana si conferma in prima linea nel dare risposte rapide e concrete alle filiere produttive in un momento macroeconomico così complesso. L'assessore all'agricoltura Leonardo Marras mette in primo piano il valore economico e la competitività del settore. L'agricoltura non è solo un presidio ambientale, ma un pilastro economico e occupazionale fondamentale nella nostra regione. Accelerare questi flussi finanziari significa dare stabilità economica e certezza operativa a più di 21.000 imprese, permettendo loro di programmare gli investimenti e resistere alle fluttuazioni dei costi di produzione. Questo sforzo sinergetico tra uffici regionali dimostra come la semplificazione e la rapidità d'azione siano le vere leve per la competitività del sistema toscano. Il sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana, Bernard Dica, sottolinea l'attenzione particolare al ricambio generazionale. Tra i beneficiari di questa importante accelerazione ci sono tantissimi giovani agricoltori che hanno scelto di investire nel futuro della nostra terra, portando innovazione e sostenibilità nei campi. Spesso le nuove imprese sono quelle che risentono maggiormente della carenza di liquidità nelle fasi di avvio e consolidamento. Sapere che i sostegni della domanda unica e i premi complementari arrivano in anticipo rappresenta per le nuove generazioni un incentivo reale a non mollare e a continuare a scommettere sul proprio futuro. Le aziende agricole toscane vedranno accreditati gli importi direttamente sui propri conti correnti, secondo l'ordine di liquidazione delle singole pratiche completate dall'organismo pagatore. Si è chiusa con numeri straordinari, confermandosi come uno degli appuntamenti di maggior rilievo la nona edizione del Vintage Festival a Castiglion Fiorentino. Dopo i successi degli anni passati, l'edizione 2026 ha alzato ulteriormente l'asticella della qualità e dell'offerta artistica. A fare la differenza è stato un cartellone di altissimo profilo che ha visto la presenza di ben 8 artisti di fama internazionale, affiancati da quasi 100 espositori selezionati provenienti da tutti Italia per il tradizionale mercatino vintage, oltre a 200 ballerini professionisti e appassionati che hanno animato le piazze con travolgenti esibizioni di swing, lindop e rock and roll. Così come nella precedente edizione, anche quest'anno il vintage ha registrato circa 40.000 visitatori complessivi, generando una ricaduta economica stimata in un oltre 1 milione di euro per le attività del territorio. Le strutture ricettive del comune e dell'area circostante hanno fatto registrare il tutto esaurito già nei giorni precedenti l'avvio della manifestazione, accogliendo visitatori da tutta Italia con una forte affluenza da Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria e anche dalle nazioni estere. A Cortona, una tappa del Cammino di San Francesco, l'iniziativa del Ministero del Turismo. L'anno francescano vede Cortona nuovamente protagonista nell'ambito delle celebrazioni degli 800 anni del santo patrono d'Italia, l'operazione del Ministero del Turismo che ha organizzato un percorso nazionale denominato Cammino di Francesco. L'itinerario è stato presentato recentemente e prevede una pubblicazione dedicata su italia.it, il portale ufficiale dedicato al turismo nel bel paese. La campionessa europea e primatista mondiale Sofia Fiorini si gode il momento più importante della sua giovane carriera dopo la straordinaria medaglia d'oro conquistata a Birmingham, arrivata al termine di una gara dominata con lucidità e personalità e impreziosita dal nuovo record del mondo. L'ascoltiamo grazie alla gentile concessione di Arezzo 24 TV.
1: Sofia Fiorini, che gioia! Sei la rivelazione dell'atletica italiana di questo 2026. Sei fantastica.
2: Grazie, grazie, sono molto orgogliosa e contenta, è stata una gara bellissima e diciamo è stato il coronamento di questo 2026 da incorniciare e mi sono fatta un regalo di compleanno in anticipo.
1: Quando è il tuo compleanno? Ricordaci.
2: 19 agosto e...
1: Quindi... Come il mio? Vabbè, questo non interessa.
2: Quindi diciamo mi sono fatta un regalo in anticipo, però molto contenta.
1: Come l'hai letta? Sei sembrata molto lucida, molto concentrata fin dall'inizio, hanno fatto la gara le altre che volevi te e poi sei partita.
2: Sì, devo dire che ho avuto la fortuna che le mie avversarie impostassero subito il ritmo che mi ero prefissata col mio coach, quindi diciamo che è stato quasi una tavola servita. Ho diciamo atteso, appunto la maratona richiede un po' di attesa anche se non è una mia grande dote, e ho atteso fino al 28esimo chilometro, poi ho avuto diciamo il segnale che potevo iniziare a divertirmi e l'ho fatto. Milano mi ha accolta e sicuramente ci sto benissimo e ho trovato la mia dimensione e diciamo che se sono qui lo devo anche a Milano perché mi ha dato serenità e penso che l'ambiente in cui stai, se stai bene, poi si riflette in tutto quello che fai.
1: Milano è anche Bocconi per te, non solo marce ma anche studio, università.
2: Sì, diciamo che mi sono trasferita proprio di fronte all'università e inizialmente appunto il focus era comunque quello, poi diciamo che sono iniziata a migliorare anche a livello sportivo, quindi infatti adesso mi sto per trasferire più vicino al campo d'allenamento, però sempre studio e sport sarà.
1: Comincia qui la rincorsa a Los Angeles 2028?
2: Direi proprio di sì, perché questo è stato un anno di costruzione sulla lunga distanza, mi sono davvero divertita, ho fatto 3 maratone, una più bella dell'altra e diversa. Adesso però il focus sarà sulla breve distanza, sulla mezza, dove già mi sono divertita quest'anno, però ancora non l'ho preparata, quindi sarà divertente.
1: Il primo pensiero a chi è andato?
2: Il primo pensiero in realtà è andato alle persone che 2 mesi fa, quando avevo detto che il mio obiettivo per questa gara era fare il record del mondo, mi hanno preso per pazzo perché un europeo l'obiettivo deve essere nella posizione, però io sono una testarda e fino dall'inizio ero focalizzata sul mio obiettivo.
1: E l'abbiamo visto, sei testarda, bravissima.
2: Grazie, ciao a tutti.
0: Il GR Valditiana termina qua, vi invito a rimanere all'ascolto per la pagina sportiva.
3: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto della pagina sportiva di martedì 18 di agosto. Oggi con questa nostra pagina andiamo a celebrare quelle che sono le capacità di Nello Cutolo nel reperire dei portieri. Infatti ci ha abituato Nello Cutolo in 3 campionati, 3 cambi di portieri, ricorderete, da Trombin a quello attuale Nunziante, con un espertissimo che è appunto Seculin. È proprio di Nunziante che dobbiamo parlare oggi, perché il giovane portiere dell'Arezzo ha dimostrato tutta la sua bravura anche nella trasferta di Cagliari, anche se nelle prime prestazioni avevamo dato una percentuale di revisione per quello che concerne il gioco dei piedi. Nunziante ha espresso grande soddisfazione per la prestazione della squadra contro l'avversaria di Serie A come il Cagliari, rimarcando però il rammarico per l'episodio del calcio di rigore decisivo, prima parato, poi fatto ripetere per questioni di centimetri. Ascoltiamolo.
4: Sono felice per la prestazione che abbiamo fatto contro una squadra di Serie A. Partiamo sfavoriti sulla carta, però penso che in campo ci siamo giocata fino all'ultimo. È un peccato non aver tenuto la squadra in partita, perché come avete visto il rigore è stato ripetuto per un mezzo piede dentro l'area di rigore. Oh, mi dispiace, cercherò di lavorare per neutralizzare anche i secondi rigori. Sicuramente fa piacere che sono riuscito con vari interventi a tenere la squadra in vita. Ho bisogno ancora un po' di lavorare per entrare nei meccanismi del mister, che sono chiarissimi, concordo con le sue idee, mi trovo a mio agio. E penso che con il passare delle giornate, delle partite, tutto verrà in maniera più naturale. Fortunatamente ho lavorato per un anno con un club di Serie A, con l'Udinese, che mi ha insegnato tantissimo la lettura del gioco, posizionamento, quello che vuole il calcio moderno. E sento che mi sento migliorato un po' in generale su più punti di vista. Sicuramente ho tantissimo da migliorare, che qui ad Arezzo con il mister Bucchi e francese riuscirò a colmare qualche lacuna che, visto la mia giovane età, ho ancora da lavorare. Il mio primo obiettivo è quello di migliorare giorno dopo giorno e di fare un campionato top con l'Arezzo e di toglierci tante soddisfazioni, non solo personali ma soprattutto di squadra. Quelle soddisfazioni personali arriveranno dopo, prima si pensa alla squadra.
0: Nella pagina sportiva di ieri abbiamo un po' anticipato quelli che sono stati i risultati della Coppa Italia, con la clamorosa esclusione naturalmente della Pianese sul campo di Carpi dopo che la formazione bianconera era in vantaggio per 2-0, la cinica vittoria della Vispesaro al Curi di Perugia con due occasioni, due gol, mentre la formazione di casa ne ha create almeno una quindicina senza poi concretizzare. Ascoltiamo naturalmente dopo la gara mister Diana.
5: Francesca Mencacci, La Nazione, ciao, buonasera.
6: Ciao.
5: Peccato, nel senso, un risultato penalizzante che secondo te vi penalizza, ma su cosa lavorerai di più? Sulle cose da migliorare oppure sulle cose, insomma, ci sono state anche cose positive?
6: Ma bisogna lavorare su tutto. Sono contento ma incazzato, perché la Coppa Italia comunque ti dà svariati aspetti positivi portarla avanti, e dispiace. È chiaro che se vogliamo essere giusti possiamo dire che è stata una partita bella, un'ottima prestazione, un atteggiamento che è la cosa principale che io ho chiesto ai ragazzi. L'atteggiamento, dovevamo far capire immediatamente, anche in pochi giorni, che l'aria è cambiata, che l'atteggiamento è un altro, e sai, con quando hai quel tipo di atteggiamento qua può essere che la gara la fai meglio, ti possono anche uscire cose interessante di quello che abbiamo provato. Dobbiamo migliorare tante cose, migliorare la condizione atletica ti condiziona poi il fatto di essere più forti nei contrasti, anche di arrivare prima del difensore per fare gol, essere più precisi nel calcio in porta. Ci sono aspetti molto positivi che li prendiamo, li mettiamo da parte, li mettiamo lì e ci lavoreremo, e altri aspetti da migliorare assolutamente, anche perché prendere due gol così dà fastidio. Lo spirito di sopravvivenza dell'ultimo secondo, del fine del primo tempo, deve sbocciare, deve venire, e credo che con il campionato venga, perché il campionato comunque qualcosa di diverso mette dentro nella testa, nella concentrazione. Siamo contenti, ma piedi per terra, abbiamo fatto una buona partita. I ragazzi devono darsi modo di dar forza a questo inizio, ecco, che comunque credo che io li ho visti incazzati, ma allo stesso momento si sono detti: ragazzi, questa è la strada che dobbiamo portare avanti. Anche a fine primo tempo avevamo appena subito il 2-1, quando sono entrato l'atteggiamento che ho visto era quello: ragazzi, dobbiamo continuare a fare questo, non possiamo fare altro, mettiamoci più attenzione, ecco.
0: Soddisfazione invece per Cristiano Lucarelli, perché il suo Livorno supera per 3-1 la Reggiana. Il Livorno quindi supera il primo turno di Coppa Italia con una prestazione convincente che fa ben sperare in chiave campionato. L'analisi di Cristiano Lucarelli.
7: Cristiano Lucarelli, la prima domanda viene spontanea, no? È abbastanza semplice, buona la prima per quanto riguarda il discorso di una partita agonistica, però al di là di quello si sono viste, cosa hai visto di cose positive oltre alla vittoria, e quello che, su cosa c'è ancora da lavorare?
8: No, dobbiamo lavorare ancora su tutto. Ormai ho capelli bianchi anch'io, già da qualche anno, ma già dai tempi che seguivo Livorno fece una Coppa Italia strepitosa, vincendo con l'Udinese, perdendo di misura a Firenze, quando andò a vincere a Modena, a pareggiare poi i rigori col Padova, poi iniziò un campionato qua alla prima in casa 4-2 per il Rimini, quindi ormai ho capelli bianchi per non illudermi del calcio d'agosto, anche se devo dire che con tante assenze e con una squadra completata oggi il modo di giocare nostro si è visto, quindi le idee le abbiamo viste e i ragazzi li devo ringraziare perché da subito si sono fidati, perché 4-2-3-1 non è un modulo semplice, soprattutto in questi periodi che la gamba non è ancora al massimo, si rischia di sfilacciarsi tra le parti, di spaccare le due la squadra, e invece devo dire che con Maueta in quella posizione al momento riesce a tenere legati i reparti e questo ci fa essere efficaci sia nella fase offensiva che nella fase difensiva. Poi ovviamente il progetto è quello di cercare di far giocare tutti i trequartisti insieme, però è un, diciamo, un qualcosa che ci dobbiamo arrivare piano piano, soprattutto quando la condizione sarà un po' più accettabile di quella di oggi.
9: Buonasera mister, in parte abbiamo anticipato quello che volevo dire di Maueta, che è stato riscoperto da te in questa nuova posizione, lo scorso anno in difficoltà da terzino basso, in questo pre-stagione da esterno attacco sembra un altro giocatore, te pensi che quella sia la sua collocazione ideale in campo anche per caratteristiche, perché è un giocatore che dà profondità, tanta gamba?
8: No, io penso e spero che lo possiamo recuperare anche da terzino con questo modulo, perché comunque avendo l'esterno basso e l'esterno alto e cercando le continue sovrapposizioni, i continui attacchi a profondità, io spero di, diciamo, di poterlo utilizzare anche basso, perché poi quando uno sta bene, tanto quello che non è che ora Maueta è diventato forte perché io sono Guardiola, diciamo che probabilmente in questo momento sente la fiducia, è in una posizione che io credo lui sia un quinto naturale da 3-5-2. Però con la posizione in questo momento, siccome non sarà sempre possibile poter giocare con i tre

0: sbagliato, si era un mormorio. Oggi, come con l'Empoli, la gente lo ha applaudito, e questo ovviamente non è che fa bene a noi, che fa bene a tutti, fa bene anche a tutti i calciatori. Quindi sicuramente in questo senso sta vivendo un momento di fiducia in se stesso. Penso anche che senta la mia di fiducia, e quindi credo che se sentirà anche quella dei tifosi sia un giocatore recuperato.
1: Ne vedremo delle belle in questo campionato, perché la partecipazione negli spalti salirà con quelle che sono le ambizioni delle società sia di Perugia sia ovviamente di Livorno, ma anche di tant'altre, e sarà un campionato ad altissimo livello che promette sicuramente spettacolo e tanta curiosità. Mare agitato in quel di Grosseto. Non bastava la polemica a distanza fra il Lamioni, presidente del Grosseto, e il sindaco Vivarelli della cittadina maremmana, che arriva un ricorso amministrativo da parte della società biancorossa per l'impiego di un calciatore che si chiama Mastrantonio nella gara Grosseto-Guidonia di Coppa Italia, perché appunto sarebbe stato squalificato e non avrebbe mai scontato la giornata di squalifica. Il legale del Grosseto dice: rispettiamo massimamente le posizioni e le valutazioni espresse dal direttore generale e consulente legale del Guidonia Montecelio in queste ultime ore relativamente all'impiego del calciatore Valerio Mastrantonio in occasione della gara di Coppa Italia Grosseto-Guidonia. La posizione della società maremmana sul tema dibattuto è chiara e netta e non ammette interpretazioni di sorta. Il signor Mastrantonio ha preso parte alla gara contro la compagine mia cliente in posizione irregolare, perché gravato da un turno di squalifica mai scontata sino alla data dell'incontro di due giorni or sono, squalifica combinata dal giudice sportivo all'esito della finale di Coppa Italia di Serie D 2024-2025 fra Guidonia e Ravenna. Anno calcistico nuovo, problemi vecchi, come questo naturalmente una dimenticanza sicuramente della squalifica di questo giocatore, ma anche polemiche per quelle che sono state le decisioni arbitrali in alcuni incontri dove c'è stata una tensione un po' più particolare rispetto all'inizio della stagione, che non dovrebbe esserci. Insomma, il tutto ci auguriamo che sia ricondotto sulle strade di una certa normalità, perché poi i campionati terminino con la stessa regolarità che meritano i tifosi che accorrono a fare il tifo per le proprie squadre. Ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
3: Previsioni meteorologiche, 18 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso al mattino, con minime più fresche, complice la maggior copertura nuvolosa di oggi, che ha abbassato le temperature. Tra pomeriggio e sera, passaggio di alcune nubi medio-alte e possibilità di locali e brevi rovesci in Appennino. Ventilazione debole variabile, temperature massime in nuovo aumento, ma senza i picchi raggiunti nei giorni scorsi. Affidabilità alta.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Non so quando questa mia conversazione sarà mandata in onda, però io sto registrando la conversazione il giorno 5 luglio alle ore 16:30, è una domenica e sta facendo molto caldo. Questa introduzione è perché vorrei parlare di un argomento in questo momento molto attuale, ossia il colpo di calore. Il colpo di calore è una conseguenza grave che può derivare dall'incremento anomalo della temperatura interna oltre i 40 gradi. In questa condizione è fondamentale intervenire il prima possibile per bloccare ulteriori incrementi della temperatura che risulterebbero fatali. Il colpo di calore può colpire qualsiasi individuo, ma diciamo che a correre i rischi, i maggiori rischi, sono

0: soprattutto coloro che hanno superato i 65 anni e i bambini piccoli. Intervenire per tempo è fondamentale per evitare gravi complicazioni a livello di organi come il cervello, il cuore, i reni, i muscoli. Nei casi più gravi, il colpo di calore può portare anche al decesso. Una delle possibili complicazioni è infatti lo shock causato da una improvvisa riduzione della pressione arteriosa. Normalmente noi sappiamo che il corpo si raffredda sudando, il sudore evapora e abbassa la temperatura corporea. Quando però fa troppo caldo e è un caldo umido e si perdono molti liquidi, oppure quando si fa sport o un lavoro intenso con caldo, il cervello stacca il meccanismo del sudore. Questo, non sudando, comporta un aumento della temperatura interna. Quali sono, adesso vediamo, i sintomi che fanno pensare al colpo di calore. Innanzitutto una temperatura superiore ai 40 gradi. Questo si misura la temperatura se uno chiaramente ha un termometro. La pelle è calda, rossa e secca, cioè il paziente non suda più. Questo è il sintomo più importante. Vi possono essere confusioni, delirio, un comportamento strano, mal di testa forte e pulsante, nausea e vomito, battito cardiaco accelerato e respiro corto, fino a una perdita di coscienza o convulsioni. Cosa fare subito? Innanzitutto, chiaramente chiamare i soccorsi, ma poi l'obiettivo è far scendere sotto i 39 gradi la temperatura corporea. Portare quindi il paziente all'ombra o in un luogo climatizzato, togliere i vestiti in eccesso, acqua fredda ovunque, quindi doccia, vasca, gettiti col tubo, spugne bagnate, soprattutto in alcuni punti chiave, collo, ascelle, inguine e schiena. Mettere poi borse di ghiaccio o panni freddi sul collo, ascelle e inguine e puntare il ventilatore. Se è cosciente e non vomita, al paziente possiamo dare piccoli sorsi di acqua fresca, non ghiacciata, niente alcol, niente caffè, niente bibite zuccherate. Chiaramente, se il paziente fosse incosciente, in questo caso non dobbiamo dare acqua per bocca perché ci sarebbe il rischio di soffocamento. In questi casi, per abbassare la temperatura, non dobbiamo somministrare al paziente né aspirina né paracetamolo, ossia la tachipirina, che nel caso del colpo di calore non abbassano la febbre e anzi possono avere un effetto negativo perché affaticano il fegato e i reni. Perché il colpo di calore è così pericoloso? Perché a 42 gradi le proteine del nostro corpo iniziano a cuocersi. Dopo 30-60 minuti a quella temperatura si può avere un danno al cervello, una insufficienza renale, una coagulazione del sangue, danni anche al fegato. Per questo il colpo di calore uccide una persona su 10 se viene trattato troppo tardi. Prevenzione: si può prevenire il colpo di calore, senza dubbio. Innanzitutto fare una idratazione preventiva, cioè bere prima di avere sete. 2 litri, 2 litri e mezzo di acqua al giorno col caldo, e se sudi tanto, se uno suda tanto, bisogna che aggiunga acqua, un pizzico di sale o bevande con elettroliti. Uscire nelle ore intelligenti, cioè non andare in giro tra le 11 e le 17, non fare sport o attività pesanti in questi orari. Quindi bisognerebbe uscire la mattina presto e uscire dopo le 6 del pomeriggio. Vestirsi anche in maniera adeguata. I vestiti dovrebbero essere chiari, larghi, fatti di cotone o di lino, cappello con visiera, e chiaramente non usare indumenti di colore scuro. La casa dovrebbe essere fresca e se uno fa sport o lavora all'aperto, non stare mai da solo, perché uno si controlla a vicenda. Dopo un colpo di calore, anche se uno si riprende, per 7 giorni uno è sempre più a rischio. Quindi non fare sport, niente sole, riposo e tanta acqua. E fare un controllo medico per vedere se cuore e reni funzionano. Per Radio Incontro in Blu, Mauro Burbi.
1: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.
4: Almanacco del giorno pop
5: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
4: a cura di Alessandro Ferri e
5: Carlo Paschi,
4: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
5: che hanno fatto la storia di quella settimana.
4: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
5: su Radio Incontri in Blu.

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano,
1: perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: Fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: lo sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ricco sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
2: Ogni lunedì alle 21:30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.
4: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

fire. Let me see you dance, baby.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi.